0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: italiane da cantare.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: stiamo soltanto svegliando, stiamo soltanto iniziando questo nostro cammino che ci porterà ad una settimana densa di impegni, densa di robe. Beh, per me è stato un weekend lavorativissimo, non lavorativo, per cui non mi sono neanche accorto che alla fine è passata una cosa, cioè sono passati il venerdì, il sabato, la domenica, però insomma stamattina è piacevole rimanere insieme a voi. Abbiamo lanciato questo sondaggio pregnante, molto scientifico, sul quale sport salviamo da vedere in televisione. Ne possiamo salvare solo uno. Dicevo che ieri è stata una giornata densa di avvenimenti sportivi: la pallavolo, il tennis, il calcio, la Formula 1. La prossima settimana ci sarà il motociclismo. Per cui insomma la televisione ti offre la possibilità veramente di stare da mattina a sera praticamente incollato a vedere sport. Magari sarebbe meglio farlo. Però la domanda pregnante che ho posto è: se poteste salvare un solo sport da guardare in televisione, quale sarebbe?
1: Buongiorno, un caro.
0: Buongiorno.
1: Allora, io qualche anno fa avrei detto il calcio.
0: E adesso?
1: Dopo gli ultimi anni veramente mi ha stancato, anche per troppi soldi che girano, giocatori che non vestono bene la propria maglia, quindi mi sono appassionato alla pallavolo. Ciao, buongiorno.
0: Quindi ieri una piccola delusione dalla pallavolo azzurra, perché le ragazze non sono riuscite a vincere l'Europa. Vabbè ragazzi, però insomma se può vince sempre.
2: Cazzo, Nevelina, io salverei il nuoto e le sue declinazioni. Okay. Ciao, ciao, una buona giornata.
0: Ecco, io di nuoto capisco poco, anche perché credo di essere uno che messo in piscina, cioè so nuotare anche bene, però messo in piscina riuscirebbe a fare mezza vasca, forse a rana anche.
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Le grandi indagini di Buongiorno Ca. Tutte le mattine andiamo alla scoperta dei gusti degli italiani.
1: Sì, con questo tono molto aulico. Vabbè, sono le 6:23 per quelli che sono ancora assonnati al tal punto da non capire esattamente a che punto della giornata stanno. Questa è Belle Monella, stiamo parlando di sport stamattina perché abbiamo detto che è stato un weekend molto attivo dal punto di vista sportivo e allora ho fatto una domanda molto semplice a tutti i nostri ascoltatori. Ho detto, ma se poteste tenervi un solo sport, uno solo, da guardare in TV, scegliereste, come probabilmente farebbe la maggioranza, il calcio che offre, diciamo così, molte partite, ma oppure scegliereste qualche altro sport? C'è chi ci risponde sicuramente il nuoto. Buongiorno, carissimo tipo. Vania da Zero Branco, che di solito è già al lavoro, ma oggi ferie prima del grande inizio della scuola. Ma quando è che comincia la scuola? Il 9, il 10? Aiutatemi in questo. C'è anche chi ci racconta un weekend particolarmente interessante.
2: Buongiorno K, Paolo. È stato un weekend bello impegnativo. Essere generosi è impegnativo.
1: È vero.
2: Donazione plasma sabato mattina, okay, poi a casa, colazione, sì. Preso mia moglie, siamo andati a Bibione nell'appartamento che abbiamo lì.
1: Sì.
2: E in due giorni 4 donazioni di liquido seminale. Alla faccia, ragazzi, oh, che generoso che sono stato sta settimana qua, anche mia moglie, finalmente. Ah, oh, Dio, grazie, oh, avevo la cisterna piena.
1: Alberto, però adesso almeno per 2 mesi non ti puoi più lamentare, eh? No, aspettiamo soltanto gratitudine, visto che questo weekend è stato de fuego, come si suol dire. Percepisco molti ascoltatori invidiosi di questa dichiarazione, del fatto che il nostro Alberto ha passato un weekend, diciamo così, attivo, anzi oserei dire molto attivo. Come avete capito, abbiamo 2 porte aperte, un po' quella del come è andato il weekend, se è andato bene, se è andato bene, se anche voi avete avuto modo di consumare, diciamo così, in maniera attiva, in maniera abbondante il vostro fine settimana. E dall'altra gli sport, con l'unico sport che ci resta da salvare, da guardare in televisione. Cioè, potete scegliere uno sport e solo quello da guardare in televisione. Qual è che scegliete? Radio Bella e Monella, tutta da

0: La mattinata di Bella e Monella, ci state scrivendo un po' come è andato questo weekend, poi il messaggio di Alberto ha creato interesse in qualcuno che ci sta raccontando come è andato il suo weekend passionale di questa settimana. Altri invece che continuano a mandarci sport che vorrebbero vedere soltanto in televisione. Allora c'è chi dice la pallavolo. Il pallavolo sta venendo gettonatissima questa cosa, anche perché viene visto secondo me come uno sport, no, pulito fra virgolette, un po' esente, anche se non è vero al 100%, però un po' esente da quella che è la mercificazione del calcio. C'è chi ha perso interesse nel calcio proprio per il fatto che non ci sono più, come diceva l'ascoltatore prima, tra l'altro nel messaggio che abbiamo sentito proprio in apertura di trasmissione, non ci sono più le bandiere, no, quegli ascoltatori, quei giocatori in cui credevi, che rappresentavano una squadra, cioè, oppure ne sono rimasti indubbiamente pochissimi. Vabbè, voi continuate a mandare i messaggi al 393 7366 170, raccontandomi se poteste tenere un solo sport da guardare in TV, quale salvate o quale salvereste meglio. Preparatevi perché fra poco rinizieremo la nostra settimana con un appuntamento ormai imperdibile, un appuntamento fisso, che è quello della canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella, Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
6: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
5: Difficoltà?
6: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
5: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Sotto costo e off.
12: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
13: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: Kid, Universal Fun.
16: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
18: La cassa.
19: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
20: Bella e Monella, tutto.

0: siete in tanti a scriverci, a darci messaggi, saluti da buongiorni, buongiornissimi. Chi più ha ne meno, aspetta, saluto un po' di gente: Adriano, Sonia, Cristina, che ha scritto buongiorno, buon lunedì, ciao Cippa da Cri, ciao, buona giornata. Poi eccola qua, Erika che mi ha raccontato invece il suo weekend. Sabato io e mio marito ci siamo dedicati ai figli più piccoli, siamo stati in una fattoria didattica ad ascoltare le fiabe al carezza di cavalli, bello. Ieri mattina invece grandi pulizie, meno bello. Sì, ho ribaltato letteralmente casa, pomeriggio abbastanza tranquillo con i piccoli, poi marito, poi ieri sera finalmente cenetta romantica con mio marito, solo io e lui, ecco, vedi. Poi finisce che dice, nonostante il messaggio molto lungo, cioè, nonostante la presenza dei figli, io e mio marito troviamo sempre il tempo di tenerezza, il sale della vita di coppia, perché prima di essere una famiglia si è una coppia. Ma bravi, ma bravi. Anche perché no, c'è l'idea che magari voi quando si hanno figli, magari quando si ha più di un figlio, sia più difficile gestire la vita di coppia, invece c'è chi ci dimostra fortunatamente che non è esattamente così. Tornando allo sport invece, ai messaggi che sono arrivati sull'unico sport da salvare e da guardare in televisione, volevo dirvi che siamo a pari merito fra pallavolo e tennis. Io mi sorprendo un po' che il calcio sia sottovalutato, però secondo me i nostri ascoltatori stanno cercando proprio qualcosa di alternativo, no? Al classico guardiamo la partita di calcio. Anche la Formula 1 ha qualche voto, soprattutto dopo la prestazione di Kimi Antonelli di ieri. Io l'ho detto, non sono un grandissimo appassionato di Formula 1, però ieri me la sono guardata con grande piacere. 6:38 del mattino, cosa succede alle 6:38? Quasi tutti i giorni, tutti i giorni, quasi verso quest'ora.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Accompagnati dal grande Puffo completamente nudo sotto la doccia, che guardando verso il basso canta cielo grande, cielo blu. Scusate, vabbè, sono 2 anni che facciamo sta roba qua, mi viene da ridere, cioè, ogni volta praticamente. Ma attenzione, è il momento della canzone sotto la doccia, ovvero la canzone che vi invitiamo a cantare insieme a noi. Già non serve che uno sia intonato, non serve che uno conosca le parole poi della canzone che noi mettiamo in onda tutti i giorni, le conoscono quasi tutte, ma anche se non le conoscete fa niente, basta inventare o cantare il motivetto, oppure semplicemente vi suggerirò io cosa fare tra poco. Le regole sono semplici: durante i 3 minuti più o meno della canzone inviate un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandoci un pezzettino della canzone. Come dicevo, non serve essere intonati, non serve essere di grandi cantanti, non è una prova di karaoke, non è una prova di canto, è semplicemente la prova che ci siete e che siete con Belle Monella anche questa mattina, di conseguenza, insomma, tutto quello che viene noi prendiamo tutto, siamo di bocca buona, come si suol dire, lo sentirete sicuramente anche stamattina. Detto questo, aspetto molti messaggi per iniziare la settimana positivamente. La canzone che abbiamo scelto questa mattina, lunedì mattina, per iniziare le nostre canzoni sotto la doccia, una canzone famosissima, e fa se avete bisogno di un aiuto, se non sapete come cantarla, basta fare attenti al lupo, attenti al lupo, semplice, no? Da adesso avete 3 minuti di tempo per mandare il vostro messaggio: 393 7366 170. Aspetto che anche lunedì mattina ci siate in molti qui a mandarci il vostro pezzettino.

0: 8:33 del mattino e noi di primo mattino ci divertiamo sempre con la canzone sotto la doccia. Anche questa mattina è stato un grande successo. Vogliamo sentire cosa è successo cantando sotto la doccia? Attenti al lupo.
1: Zippo, Zippo, grande puffo. Mi batteo suora porno diva. Questa non è una canzone estiva. Attenti al lupo.
0: Qui abbiamo fatto un mashup interessante.
2: Zippo, il lunedì.
0: Purtroppo.
2: C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate. Ma non mi ricordo come sia sta canzone.
0: Ma dai.
2: Buongiorno, un capo. È lunedì. Zippo.
0: Sì.
2: È lunedì e non ce la posso fare. Buongiorno, canna dravolta.
0: Ma bastava fare attenti al lupo. Attenti al lupo.
3: Attenti al buco. Attenti al buco.
0: Questi perché.
3: Peloso.
0: No, pensavo a quello delle strade, perché a quest'ora qua.
4: Attenti al lupo.
0: Sì. Ci sta tutto.
5: C'è un uomo che si nasconde dietro i bancali.
0: Sì.
5: C'è il capo dopo di lui che lo vede.
0: Sì.
5: Attenti al capo.
0: Ho detto, se sono normali, non li vogliamo se sono normali.
6: Sì, me l'ha data. Sì.
0: Senti la felicità, voglio dire. Hai capito la felicità dopo un weekend? Dopo un weekend di quelli che si ricordano in maniera particolarmente interessante. Eccolo qua.
7: Marco, sono tranquilla io, che anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenti al lupo. Attenti al lupo. Attenti al lupo.
0: Sempre quello là.
7: Buongiorno a tutti.
0: Ve lo dico sinceramente, vi voglio bene. Questa mattina abbiamo cantato attenti al lupo. Chissà cosa succederà domani alla stessa ora nella canzone sotto la doccia qui su Bella e Monella.
8: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

celebrare la canzone sotto la doccia. Io lo dico sempre che poi la canzone sotto la doccia porta inevitabilmente tutti gli ascoltatori ad aver voglia di cantare fin dal primo momento del mattino, no? Per cui succedono cose così anche, che arrivano al 393 736 6170.

0: Poi finiamo col cantarle tutte quante. Insomma, chissà se torniamo allo sport qui. Buongiorno.
1: Niente, ancora sì, no. Pendenti che
0: no, continuiamo a cantare.
1: Più bella cosa sì. Non c'è.
0: Sì.
1: Più bella cosa di te.
0: Sì.
1: Unica come te.
0: Sì.
1: In fondo come vuoi.
0: Sì.
1: Grazie di esistere.
0: Grazie.
1: Grazie,
0: molto bello. Una dichiarazione d'amore alle 6.53 del mattino fa sempre assolutamente bene. Io volevo tornare per un attimo allo sport. Stamattina vi ho chiesto così sulla base di questo weekend sportivo incredibile: calcio, tennis, pallavolo, Formula 1, c'era tutto. La domanda pregnante dell'apertura della nostra trasmissione è: se poteste tenervi un solo sport da guardare in TV, quale salvereste? Avete ancora qualche minuto di tempo per esprimere la vostra opinione al 393 73 66 170.

0: però il calcio sempre.
1: Aspetta che arrivano i messaggi, ne arrivano tanti, siamo incasinati.
0: Ha una piazza da morire, la pallavolo, ecco, però il calcio è sempre il calcio.
1: Ah, c'è sempre
0: questo. Dimenticavo, sempre Forza Roma.
1: Forza Roma, forza Lupi, sono finiti i tempi cupi. Alla Roma sta andando bene quest'anno.
2: Ciao Zippo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Sport da salvare?
1: Sì.
2: Rugby, non c'è altro che rugby. Ciao, buona giornata.
1: Dai, c'è qualcos'altro, nonostante la passione per. Capisco la passione, però qualcos'altro c'è, dai.
3: Ciao Paolino Moreno.
1: Buongiorno Moreno.
3: Ma più che altro un sport da tenere, li terrei più o meno tutti, perché sono ancora abbastanza sani, diciamo, tutti sport. A parte il calcio, che proprio non sono più. Non riesco più a sopportarlo. Proprio eliminerei totalmente il calcio. Adesso creerò un disastro con gli ascoltatori, ma proprio ora non riesco più a sopportare il calcio e terrei tutti gli altri. Domenica e weekend molto molto bello a livello sportivo. Super, ciao a tutti da Moreno.
1: No, ma grazie, ma sai che sono stati tanti invece quelli che ci scrivono che si stanno disaffezionando al calcio. È veramente impressionante. Io non sono convinto che poi alla fine ci sia un numero altissimo di persone che il calcio lo guarda, lo segue ed è anche molto appassionato. Però insomma, fra quelli che hanno mandato i loro messaggi stamattina, sono stati molti quelli che dire: ma il calcio sì però.
4: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti e buon inizio settimana da Vincenzo.
1: Come facciamo senza di te?
4: Ma sport, sì. A me piace sia calcio, Formula 1. Ditene uno.
1: Sì, teniamone uno.
4: Va dai, teniamone. Formula 1 che ci dà sempre un po' di più adrenalina. Vabbè, come al solito, buongiorno Gata Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro, un bacione a tutti gli ascoltatori. Ma zippo bello mio! Facci bravo! Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo!
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno!
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!
9: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Le 7:01.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per traffico intenso fra Colleferro e Bivio con la 1, diramazione Roma Sud in direzione di Milano. Coda tra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. Sulla 4 code per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la 58 verso Torino. Sempre verso Torino, code tra Monza e Bivio con raccordo viale Certosa. Verso Venezia invece, code ancora per traffico intenso fra Pero e Milano Est. Sulla 14 sul ramo di Casalecchio, veicoli in lenta progressione in corrispondenza dello svincolo di Bologna-Casalecchio in direzione dell'autostrada Bologna-Taranto. Infine la A7 con code per circa un chilometro a causa del traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Buon viaggio!
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: adesso non dirlo così, no, dillo troppo forte. C'è lunedì.
1: È lunedì.
0: Facciamo passare così la notizia, così, un po' cantenzione, che sennò uno si deprime. È lunedì, c'è tutta la settimana davanti.
1: Beh, vabbè, dai. A parte che lunedì non tutte le attività sono aperte.
0: Chi è che chiude? I parrucchieri.
1: I parrucchieri, gli estetiste. Ah. Poi no, anche le pasticcerie, alcuni ristoranti. Ci sono un sacco di attività chiuse il lunedì.
0: Cioè, c'è gente che cazzeggia, dici tu, così il lunedì.
1: No, c'è gente che ha tenuto aperto il fine settimana e quindi il lunedì si concede la giornata
0: e
1: di
0: fa
1: riposo.
0: Bene, e fa bene. Ma attenzione, noi in questa seconda ora di Buongiorno K parleremo d'amore.
1: Beh, quando un amore finisce.
0: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza ormai più niente.
1: Quella cosa lì.
0: Quella canzone là, sì,
1: quando
0: si allegra.
1: Quando finisce una storia, cosa rimangono? I cimeli.
0: I regali, sì, ognuno di noi, secondo me, anche se sposato da 10-15, anche se in coppia da 10-15 anni, secondo me conserva ancora un regalo che gli fece un suo ex o una sua ex.
1: A volte volontariamente per una questione di ricordi, a volte involontariamente perché l'avete messo in un cassetto e ve lo siete dimenticato.
0: Esatto. C'è un sondaggio che rileva che solo l'11% delle persone, cioè di tutti noi, ha eliminato i regali ricevuti dagli ex dopo una rottura. Quindi nella maggior parte dei casi, nel 90% dei casi, il regalo rimane là, soprattutto dico io, se è un regalo che vale soldi.
1: Sì, esatto, anche se è tipo l'anello. Ma c'è chi conserva tantissimi ricordi, non lo so, il primo spettacolo, il primo biglietto, non so, del cinema che avete visto. O quella lettera che vi hanno inviato, quella cartolina, se era un amore di un po' di tempo.
0: Beh, secondo me conservare le lettere è una cosa bella. Sì. Cioè, te le riguardi tipo dopo 20 anni, io le ho perse tutte.
1: Come le hai perse?
0: Sì, nei vari traslochi che ho fatto nella mia vita, io le conservavo, le lettere d'amore. Sai, quando sei adolescente, magari, no? C'hai 16-17 anni, scrivi le lettere d'amore alla bella di cui sei innamorato. Le ho perse tutte perché in un trasloco sono andate perse. Non so dove siano finite.
1: Ma anche quel pensierino, quel regalo, non so, il peluche vinto alla sagra, tutte quelle cose.
0: Sì,
1: lì.
0: Tutte quelle cose là.
1: Allora, vi chiediamo al 393-7366-170 se anche voi avete qualche oggetto che riguarda qualche amore passato.
0: Dai, ce ne sono tantissimi, una lettera, una fotografia, un peluche, un gioiello, un profumo, chi più ne ha più ne metta.
1: Sì.
0: Avete qualcosa degli ex, dai.
1: L'anello che vi ha regalato senza poi mantenere la promessa.
0: Oppure voi l'avete mollato o mollata,
1: sì.
0: Così col regalo, ciao e grazie, lei ti ha regalato un viaggio in America e tu l'hai mollata e tu il viaggio te lo sei fatto lo stesso.
1: Grazie. Allora, detto questo, che avete ancora qualche cosa che riguarda qualche amore passato,
0: dai
1: raccontateci, perché so che ce l'avete.
0: Dai.
1: 3 7 3 6 6 1 7 0
2: Radio Bella e Monella.

0: Allora, regali degli ex, cara Elisa, conservi ancora qualcosa tu?
1: Sì.
0: Ah, ecco. Se...
1: No, qualcosa ho buttato via recentemente, ma perché ho detto cosa me ne faccio?
0: Di una collana di diamanti che era rimasta là, no, sì, buttiamola via. Che...
1: Beh, no, una collana ce l'ho e la indosso normalmente, ah, perché è molto, molto bella, mi piace, basta. Poi ho un anello, quello non mi va neanche più, quindi... Ah. Avevo le dita più fine.
0: È ingrossata terribile, ma non è vero, dai,
1: ma le dita sì, evidentemente, non lo so,
0: tipo Hansel e Gretel,
1: sì,
0: presente?
1: sì
0: vabbè, insomma, lasciamo stare.
1: Poi che cos'ho? No, avevo una rosa, la prima rosa che mi fu regalata da una
0: ma
1: persona,
0: dai.
1: Ho detto la conservo
0: e ce l'ha ancora lì?
1: L'ho buttata via recentemente, un mese fa, sì, ho detto, ecco, cosa me ne faccio di questa cosa qui?
0: Ma dai, sarebbe stato bello,
1: no,
0: così
1: bello,
0: il regalo del primo innamorato che ti regalò una rosa spendendo la sua paghetta settimanale.
1: Sì, sì.
0: Tutta, perché le rose costano tantissimo.
1: No, lavorava, quindi non era la paghetta settimanale, però sì, ce l'avevo fino a un mese fa.
0: Cosa ci dicono i nostri ascoltatori?
1: No, le cartoline della mia prima fidanzatina della terza media, dai, di Torino, che ci scrivevamo, visto che sono da Treviso. Ho 51 anni, quindi ne è passato un po' di tempo.
0: Era un rapporto strettamente platonico, oserei dire, perché quanto ti amo,
1: di corrispondenza.
0: Oh, quanto ci amiamo, oh, quanto ci ameremo.
1: Sentiamo lei.
2: Buongiorno Unca. Allora, l'unica cosa che ho dei miei ex sono i ricordi. Cose materiali non ne ho, quindi va bene così. Ciao!
0: Ciao, ma sai che secondo me invece qualcosa c'è sempre? Cioè, io sono convinto che se vado a fregugliare tra le cose che in garage, ad esempio, no? In cantina, se sì, hai una cosa, cioè, trovi sicuramente qualcosa che hai lì di te, cioè, soprattutto, oppure ma magari non hai avuto ex.
1: Può essere. Sono pochi eletti, pochi fortunati che trovano così al primo colpo l'amore della
0: non
1: vita.
0: Non lo so se sono fortunati poi alla fine. Sai che io ho questa teoria che...
1: Ma sì che sono fortunati.
0: Ma no, io ho questa teoria che prima di scegliere è meglio svolazzare un
1: non
0: po'.
1: Non è vero, non è vero. No, assolutamente. Ma... Se uno ha la fortuna di trovare... Se tu svolazzi da un fiore all'altro,
0: sì,
1: diciamo così, vuol dire che non sei appagato. Mentre se quella persona, se due persone si trovano, la persona è appagata, è felice, contenta, non ha bisogno di cercare nessun altro, vuol dire
0: ma
1: che è a posto.
0: Su questo siamo in disaccordo, perché io dico metti che tu sei convinto che quella è la migliore, invece ce n'è una migliore.
1: Eh sì, grazie.

0: Grazie, ma allora non è mai finita, nemmeno quella che sposi può essere la migliore del mondo.
1: E voi i regali dell'ex, cioè, o degli ex, ce l'avete o non ce l'avete? Raccontateci cosa avete, dai, siate sinceri.

0: insomma, una collana, un braccialetto,
1: delle cose materiali, lo sappiamo tutti che sono storie magari che scottano per tantissimo tempo, che avete tutti i ricordi, avete la voglia di non fare determinate scelte, che ogni storia ci insegna qualcosa nel bene e nel male. Ma avete qualcosa di materiale che avete conservato? Sì, no, è questo che vi stiamo chiedendo al 393 7366 170.
2: Buongiorno Nka, dice questo messaggio: dopo 18 anni di relazione qualcosa ho ancora di regalo, soprattutto ricordi, di scelte da non fare, da dove migliorare.
1: Cos'hai di regalo? Cioè cosa ti ha regalato? Ti ha regalato un braccialetto? Ti ha regalato
0: un disco?
1: Il casco perché corri in moto,
0: Il casco perché vai in bicicletta,
1: anche
0: il casco perché vai in monopattino. No, dai, stiamo parlando di cose materiali che avete. Sì, cioè poi ci sono tutte le cose spirituali.
1: Ci sono tutte le cose spirituali,
0: eccetera,
1: le cose che
0: eccetera.
1: Una relazione vi lascia dentro, l'ho detto, nel bene e nel male, ma non è questo il caso, la cosa di cui stiamo parlando.
0: Allora, c'è questa nostra ascoltatrice, immagino, che ci scrive che cosa
1: Maria Rosa,
0: cosa
1: sì.
0: le ha lasciato l'ex?
1: Le ha lasciato un set per manicure, un regalo che ha ben 44 anni. Però lei dice non ricordo dove l'ho messo, ma ce l'ho.
0: Ma che regalo è un set per manicure? Adesso non per farmi gli affari di questa nostra ascoltatrice. Sì.
1: Anche a me una volta ha regalato era un Natale, il guanto con la crema, con tutti gli affari per curare le mani durante l'inverno.
0: Ah, ok.
1: No, l'ho usato, andavo in giro con i guanti rosa.
0: Sì, va bene.
1: Ma ce li ho ancora.
0: D'accordo, ma non è quel regalo che conservi. Dai, cioè quello che ti tieni, che dici: ah, che bello, guarda, ti ricorda quella persona, cose, cioè, che se lo vedi dice: ah, mi ricordo quel tempo, le cose che facevamo, dove andavamo.
1: Ma lui ha voluto regalare questa cosa perché lei si prendesse cura di se stessa, delle sue mani.
0: Oppure ha detto: guarda, che c'ha le mani brutte.
1: Ma qualcosa che ti regalo il set.
0: Molto meno romantico.

0: stavo ridendo perché stanno arrivando dei regali stranissimi. Noi pensavamo a qualcosa di romantico, no? Cioè sì, conservo ancora il primo peluche che mi ha regalato.
1: Sì.
0: Oppure le lettere d'amore, ecco. Cioè, ma veramente sai che io sono tristissimo di aver perso tutte le cose che avevo? Cioè, perché non le trovo proprio più, ho cercato disperatamente niente. Mm. Niente. Oppure le ha stracciate mia moglie, le ha bruciate.
1: Potrebbe essere
0: di nascosto.
1: Te lo chiederei.
0: Cos'è quel falò che hai fatto?
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 9,99 euro negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray.
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero?
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, no, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
16: Gli anni. Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
17: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
20: Il buongiorno si vede dal mattino.
21: Buongiorno Unca!
22: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
23: Non potete perdervelo!
24: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: secondo me c'è qualcuno che ha un po' di paura a rivelare.
1: Ma paura perché? Se
0: paura di cosa?
1: Finita, è finita. Uno può aver conservato tutto, può aver dato fuoco a tutto, magari qualche anello, qualche collana li avete pure di valore, li avete rivenduti, avete detto me ne prendo uno che piace a me.
0: Sì, beh, si può fare.
1: Perché a volte ti regalano delle cose e non rientrano magari proprio nel tuo gusto.
0: Ah, può essere. Capita. Quello, può essere. E per questo sono diventati ex.
1: No,
0: scusate, siamo partiti, se siete arrivati da poco, questa è Radio Belle Monella, questo è Buongiorno Caos, stamattinata, lei è Elisa, io sono Paolo Zippo, stiamo cercando di capire se conservate, se avete conservato, se abbiamo conservato le cose degli ex.
1: Esatto.
0: I regali che ci hanno fatto gli ex. In maggior parte sì,
1: cioè. Federico scrive: braccialetti, collanine e foto, le fotografie, magari qualcuno ha fatto il quadretto, il cuscino, una volta andava, sai.
0: Sì, però non te lo consiglio, cioè se hai un'altra relazione non è che ti puoi conservare il quadretto, cioè le foto sì, ma sono lì.
1: Beh, ma magari la foto sì,
0: ma se le foto saltano fuori poi all'improvviso, secondo me. Cioè le foto le metti magari in qualche angolo non nascosto, in non per nascondere ma semplicemente perché le hai messe via,
1: sì.
0: Poi un giorno tiri fuori sta roba dagli armadi, armadi, apri e dici
1: guarda qua,
0: guarda qua, questa,
1: poi più che
0: questa è Tarcisia.
1: Sì, più che focalizzarti sul partner, ti focalizzi su te stesso e dici ma come ero giovane.
0: Come ero giovane, come ero bello.
1: Sentiamo lei, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Io non conservo niente dei miei ex in generale, perché quando io chiudo, taglio tutto, brucio anche l'erba che c'è intorno, sicché non mi resta nessun ricordo, anzi se poco poco mi dimentico di eliminare qualcosa, al momento in cui mi torna alla mano lo butto via. No, zero. I ricordi li tengo solo dei luoghi, dei viaggi belli che ho fatto, ma legati alle persone no, non tengo assolutamente niente. Comunque ho un sonno che mi cappotto, mannaggia, è lunedì, mannaggia. Ciao ragazzi.
0: Anche noi siamo messi così un po' stamattina. Sono tanto sonno, tanta nanna.
1: E aspetteremo il caffè.
3: Radio Bella Monella.

0: regali, regali degli ex, regali che ti portano anche alla mente ricordi belli. Non è necessario che i ricordi degli ex o di coloro con cui hai avuto una storia d'amore siano ricordi brutti, possono essere ricordi meravigliosi anche. Cioè una storia può anche finire bene per ragioni che, voglio dire, che non stai via.
1: Ti
0: vedo la tua faccia perplessa.
1: No, può finire bene quando i due sono consenzienti. No, sono d'accordo. Ma anche qualora finisse male, un oggetto cosa ne può? Niente. Poi il tempo cura tutto e riguardando quelle cose, rileggendo quelle lettere, resta solo magari un sorrisetto amaro, ma magari un sorrisetto.
0: Allora, Diego ci manda questo messaggio bellissimo, mi ha fatto ridere.
1: Sì, ascoltando voi ho capito che valevo poco per la mia ex, perché ho ricevuto sempre solo collanine in spago o bracciali in acciaio.
0: Allora, se avevate 14 anni, il braccio c'è la collanina in spago, va alla grande. Se ne avevate 32, un po' più preoccupante. Attenzione.
1: Io ho terminato una relazione di 15 anni col mio ex e ho buttato via tutto, foto, regalo e anche i ricordi. L'anello d'oro che mi regalò l'ho venduto e mi sono fatto un weekend a Barcellona.
0: Allora, no, ci sta, salvo dopo non pentirsene, no? Sì. Cioè, salvo dopo, che ne so, dopo 4 anni, 5 anni, se ha 10 anni o chi più ne ha più ne metta, dire porca miseria, quella roba non... quando ti passa l'incazzatura, no? Quando superi quel momento in cui sei arrabbiato, nervoso, poi magari dici, ma perché ho fatto sta roba? Perché ho buttato via? Potevo conservare quello che poteva essere un bel ricordo.
1: Mi fa sorridere il messaggio di Paola che dice: il mio primo moroseto, quindi parliamo di tanti anni fa, a 15 anni mi regalò una crema prep.
0: Cos'è la crema prep?
1: È un marchio, quella alla menta che serve se uno si scotta, se uno si fa male. Ricordo che all'epoca restai vagamente perplessa, mentre oggi ricordo la cosa con tenerezza, ma la crema prep sicuramente non ce l'ha più, è da ora.
0: Però avresti potuto tenere il tubettino lì, sarebbe stato bello. Radio Bella e Monella.

0: Scimmi.
1: Ogni volta me la canto così questa canzone. Allora, attenzione!
2: Silvia dice: io che sono materialista e veniale, tengo tutto. Darei volentieri fuoco alle persone, ma gli oggetti li tengo.
1: Ma si tengono gli oggetti, non c'è niente di male, secondo me, nel tenere un oggetto che ti ha regalato una persona con la quale comunque hai condiviso un periodo della tua vita, no? Che sia lungo o corto, cioè un regalo è sempre un regalo.
2: Anch'io sono della stessa idea, cioè è inutile tentare di cancellare il passato.
1: Anche
2: tutti facciamo delle scelte, scelte buone, scelte meno buone, e questo denota poi la persona che siamo oggi.
1: Anche
2: no?
1: Se poi magari c'è la persona nuova con cui stai, dice che quello chi te l'ha regalato.
2: Vabbè, ma quello si può fare anche un po' di affari propri, anche lui avrà avuto una vita precedente.
1: Ma si può mentire. Me l'ha regalato una mia cugina, guarda, assolutamente.
2: Ma guarda, io non sono per cancellare cancellare i ricordi. Poi uno li ha accantonati.
1: Esatto.
2: Così è la vita.
1: Noi vogliamo tuffarci nel mondo delle stelle, mia cara Elisa.
2: Ma certo.
3: Su Bella e Monella ci sono le stelle di Buongiorno Unca.
2: Eccoci qua, anche oggi diamo i voti a Ariete, un bell'otto. Buongiorno, oggi hai così tanta energia che potresti persino rispondere alle mail senza averle lette fino in fondo.
1: Non fatelo.
2: Le clausole, sai?
1: Sì, esatto. Ah, poi ti racconto una telefonata che ho ricevuto sabato mattina. Buongiorno, Toro. Mi alzo, ma vorrei precisare che non ho approvato questa decisione. Questi siete voi stamattina, il voto è 6.
2: Gemelli, voto 9, oggi hai 1000 idee, 2000 parole e almeno 3 conversazioni contemporaneamente. Praticamente sei già in modalità turbo.
1: Là. Cancro, buongiorno. Il mio oroscopo stamattina dice: non prendere decisioni importanti prima di aver fatto colazione. Siete fra il 5 e il 6, ma più 5 che
2: se
1: sei.
2: Non fate colazione.
1: Sì, esatto. Attenzione, perché al Leone.
2: Ai, non è un buon giorno. Oggi non ce la puoi fare, un 4.
1: Vergine, invece, alla grande, avete già organizzato la giornata contro gli imprevisti e previsto anche quelli che non esistono. Il voto è 9.
2: Però, grande.
1: Che storia, ragazzi.
2: Bilancia 6.
1: 6, vabbè, ragazzi.
2: È sufficiente.
1: Meglio la sufficienza che niente.
2: Guarda i pesci, non è che vada bene. Se... Allora, oggi dovrai prendere una decisione importante, ma tranquillo, puoi rimandarla a dopo il caffè.
1: Noi il caffè lo prendiamo alle 8, ci sono quei 6 minuti, mi restano, Scorpione. Oggi avete quel fascino misterioso che fa pensare agli altri, che voi sappiate esattamente cosa state facendo. Non deludeteli, il voto è 8.
2: Per i Sagittari un bel 7, la giornata promette bene, e se qualcosa va storto chiamala semplicemente un'avventura, perché funziona sempre.
1: Il Capricorno ha un bel 8 in pagella, hai già iniziato a lavorare mentalmente mentre gli altri stanno ancora cercando il tasto snooze, quello della sveglia, no? Prenditi almeno il merito.
2: Per l'Acquario, un 5, il tuo oroscopo dice: fai quello che ti senti, peccato tu che tu non abbia ancora capito che cosa senti.
1: Ai Pesci, ovvero il segno della nostra Elisa, non va benissimo. Stamattina quello che disse il buongiorno si vede al mattino, evidentemente a colazione beveva sangria.
2: Sì, sono d'accordo.
1: Il voto, ahimè, Elisa, è solo 4.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: abbiamo capito qualcosa, Elisa, di sta cosa dei regali. Li tengono, non li tengono, li buttano via, li lasciano.
1: Non so, volendo abbiamo anche un messaggio.
0: Dai, sentiamo, sentiamo. Abbiamo ancora...
2: Buongiorno, Luca. Io non ho mai avuto foto di con gli ex e mi dispiace, ha passato del tempo. Non ho neanche regali né niente.
0: Niente.
2: Però mi sarebbe piaciuto avere delle foto insieme. Perché comunque quello fa sempre parte del passato.
1: Lei dice inutile cancellare, no, o buttare via, può. O strappare le foto, non importa.
0: Poi mal che vada le appendi al muro e ci lanci le freccette.
1: Sì, esatto, può avere un'altra utilità.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Sotto costo e ho
5: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo, ad esempio olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
15: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
3: Radio Bella e Monella.
16: Un'ossessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 8:01.
17: Il segnale orario è in collaborazione con
18: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
19: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
20: Buongiorno da Esteroletto. Il voto in Sassonia-Anhalt. Trionfo oltre le previsioni dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma il leader Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz. Affluenza l'80%. Proteste in diverse città. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire debito pubblico. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi Antonelli a Monza da 19° a primo, impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia, disfatta a Ferrari, paura per Leclerc che si schianta 200 km orari contro le barriere e si ritira, prima il duello con Hamilton, arrivato sesto, che accusa: qui non ci sono regole. calcio, nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma-Monza, pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2, vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Al suo posto ci sarebbe già l'accordo per il ritorno di Vanoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
22: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
23: Ottimo!
22: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
23: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
22: Capisci perché ti ho sposato.
23: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
24: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
26: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
27: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
28: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
29: Che bella!

0: mattino, sono le 8:08.
1: Sì.
0: Siete su Radio Bella e Monella.
1: Ma che bravo!
0: Su, ma che so, mi ricordo cose, cioè.
1: Persino il nome della radio ricordo.
0: Porca miseria!
1: Che sono Zip e Delisa con voi per un'altra ora, ma buongiorno un cazzo di quanti. Questa è la parola d'ordine.
0: Automobilisti, fate attenzione perché veniamo a voi. Siete tra i nostri ascoltatori prediletti, non per altro, ma perché la radio a quest'ora è ascoltata tanto e forse soprattutto in macchina.
1: Sì.
0: Ultimamente stiamo parlando spesso delle novità che potrebbero arrivare nel nuovo codice della strada. Attenzione, non è.
1: Potrebbero, sì. Condizionale.
0: Assolutamente.
1: Forse sì, forse no, chi lo sa.
0: Esatto, però se ne parla, ci sono i mormorii e allora noi quando sentiamo un mormorio siamo stimolati a parlarne insieme a voi.
1: E parliamo del nuovo codice della strada perché cambia una delle piccole ansie quotidiane.
0: Ah.
1: Il parcheggio a pagamento.
0: Uia, parcheggio a pagamento.
1: Di solito hai quei 15 minuti di libertà fiesta, nel senso 15 minuti dove tu non puoi pagare.
0: Sì, alle volte sì, alle volte no. Io una volta ho preso una multa, c'è cioè una multa. Sì, mi hanno dato la multa per 5 minuti di ritardo. Mi ricordo sull'altopiano di Asiago successe questa cosa qua. Io ho lasciato la macchina, sono andato per una passeggiata, sono arrivato tipo veramente 5, forse 7, dai, esageriamo, minuti dopo che era scaduto il coso e ho trovato il bigliettino che ho dovuto profumatamente pagare.
1: Erano lì che controllavano.
0: Sì, sì, sì, erano lì che si facevano gli... sai, tipo i vampiri, sono il vampiro e aspetto che tu arrivi un minuto in ritardo.
1: Diciamo che un tempo prima comunque c'era questa sorta di regola dei 15 minuti con un po' di tolleranza. Adesso il meccanismo diventa un pochino più proporzionato. Cioè più sfori rispetto al tempo pagato più può aumentare la sanzione.
0: Cioè tipo 5 minuti, non lo so, faccio un esempio, 5 euro, se fai 10 minuti sono 10 euro, se fai 60 minuti sono 60 euro, una roba del genere.
1: Esatto, non è che tu hai pagato, non so, fino alle 11:30, arrivi alle 11:40, non succede niente. No, multa in base ai minutaggi di sforamento.
0: Allora di questo parleremo in questa terza ora di Buongiorno Unca insieme a voi, anche se avete piacere, se avete voglia, cercando di capire che tipo di parcheggiatori siete, quelli che cercano sempre il parcheggio libero, quelli che vanno a pagamento. Io cerco quello col telepass. Così,
1: sì. Adesso ci sono anche tutte le app, tutti i sistemi, mi viene in mente Easy Park,
0: sì,
1: per esempio,
0: esatto,
1: molto
0: sono,
1: comodo
0: sono
1: perché se uno la sosta la prolunga, la può prolungare dall'app, se uno invece l'accorcia può togliere il tempo e quindi
0: pagare
1: il denaro
0: di meno.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, utilizzate queste app? È un'altra domanda interessante. Io no. Cioè, strano perché io ho le app per tutto, questa non ce l'ho.
1: No,
0: mi
1: le
0: manca.
1: Le sempre le care vecchie monetine.
0: No, io cerco il parcheggio, quelle che hanno i telepass, magari i parcheggi coperti. Alcune piazze hanno i parcheggi col telepass per cui entri e esci senza problemi, non ti chiedi neanche quanto hai speso, magari poi alla fine quando ti arriva il conto dici tu sti soldi?
1: Che poi nei parcheggi a pagamento su alcuni ti chiedono la targa.
0: Sì.
1: E lì c'è il problema del ma che targa
0: ho? Lo stallo, il numero dello stallo e tu ci hai messo la macchina sopra, per cui non ce l'hai il numero dello stallo. Vabbè.
1: Allora ragazzi, siete di quelli che guardano i 15 minuti, cercano sempre il parcheggio libero e quindi non a pagamento, siete di quelli un po' pigri che magari cercano anche quello a pagamento ma che è più vicino al centro, al luogo dove dovete andare?
0: Dai, raccontatecelo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: parcheggi parliamo questa mattina. Parcheggi soprattutto a pagamento, quelli con le strisce blu,
1: che possono essere una delle angosce dell'automobilista medio, un po' perché costicchiano i parcheggi ormai, cioè credo che si vada ormai dall'euro e 50 in su nelle grandi città.
0: Sì.
1: Nelle piccole è ancora rimasto, sono rimaste cifre diverse, siamo sull'euro 0,90 o un euro, poi dipende dalle zone, no? Più lontano dal centro sei, meno costano
0: paghi,
1: i parcheggi,
0: chiaramente
1: hai più possibilità se vuoi parcheggiare. Però io trovo giusto, adesso dimmi se ho sbagliato, cioè se tu vuoi parcheggiare la macchina in pieno centro,
0: è giusto
1: che paghi.
0: Sì.
1: Cioè, se non vuoi fare due passi, è giusto che ti costi anche 3 euro, 3,50 euro. Allora vuoi fare il figo? Paga!
0: Sì, lo penso anch'io così. Cioè.
1: A meno che tu non abbia problemi di mobilità ed altre cose.
0: In quel caso, su un problema di mobilità, magari al tagliandino,
1: ci sono
0: lì
1: i parcheggi
0: non paga.
1: Apposti, sì, esatto.
0: Diciamo che ci sono delle predisposizioni importanti.
1: Fatto sta che non si potrà più sgarrare, o si potrà sgarrare pochissimo sui minuti dei parcheggi a pagamento, cioè quando metti il bigliettino 11:30, se arrivi alle 11:35 rischi già di trovarti la multa.
0: Sì, allora questa è una
1: proposta,
0: non c'è niente di certo, lo diciamo, però voi state attenti perché comunque il vigile oppure il carabiniere eccetera è sempre dietro l'angolo pronto a attendervi, come hanno fatto con Paolo Zippo.
1: Sì, esatto, secondo me quelli cattivi sono gli ausiliari del traffico.
0: Dici?
1: Sì, magari c'è qualcuno che ci ascolta in questo momento, sono lì nell'angolo. Perché
0: mi è mai capitato di prendere
1: un borghese, no?
0: Sì. Ma vi è mai capitato di prendere una multa perché non avete rispettato l'orario di parcheggio?
1: A me sì, l'ho detto.
0: Sì.
1: Non mai capitato?
0: Ma io di solito rispetto.
1: No, lì sull'altopiano di Asiago, perché c'è 5 minuti di ritardo, ma c'erano 5 minuti veri, non erano 5 minuti che poi erano mezz'ora.
0: È capitato anche a voi come a Paolo Zippo? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: anche quando dobbiamo parcheggiare. Adesso ci propongono anche l'idea che si possa prendere la multa anche se arrivi un minuto in ritardo, dopo.
1: Proporzionata ai minuti,
0: più ritardo fai quando hai messo il tagliandino e più ti fanno pagare la multa.
1: Vabbè, ci sta anche.
2: Se uno spora di 5 minuti, se uno spora di un'ora, non è giusto che paghino la stessa cifra, no?
0: No, però. Però se uno sfora di 5 minuti non vuoi perdonarlo.
2: Si può fare tipo il quarto d'ora accademico come nei concerti.
0: Esatto, cioè
2: di
0: come,
2: ritardo.
0: Come gli appuntamenti galanti, no? Sì. Che arrivi quel quarto d'ora in dopo, dai, concedete, cioè non siate così cattivi.
2: Ma figurati, che è il momento di far cassa così.
0: C'è qualcuno che ha preso multe?
2: A voglia, eccolo qua.
3: Due volte ho preso la multa.
2: Due.
3: Per passato orario.
0: Aia.
3: Perché dovevo andare all'ospedale a trovare un parente.
2: Sì.
3: E i medici mi dicevano che dovevano parlarmi. Io stavo lì, andavo, trovavo la multa degli ausiliari che mi vedevano, che sanno che la gente va lì non per divertirsi. Vabbè, due volte.
0: Aia. Beh, ma lei lo sa che quando si va a parlare con i medici in ospedale, l'orario che ti dicono non è mai quello, assolutamente. Che se ti dicono venga a mezzogiorno, prima è l'una, non ci parli. Già mettere più monetine dentro.
2: Sì.
0: Oppure, come dicevi tu prima,
2: ci sono le app.
0: Avere le app in base alle quali regoli esattamente il tempo di cui hai a disposizione. Cioè, se necessiti di più tempo a disposizione, basta che cambi l'orario d'arrivo sull'app e il pagamento arriva veloce. La tecnologia in questo caso ci viene in aiuto.
2: Sì, quello è molto comodo, tuttavia non ci sono delle zone che non sono servite.
0: È vero.
2: È un po' triste.
0: È vero.
2: La questione monetina bancomat. Chi non ha le monetine, però ha il bancomat non funziona. E allora hanno detto che adesso non vale più, nel senso che se tu hai solo il bancomat, certifichi che la macchinetta non funziona, puoi non pagare. Però va a capire.
0: Ti fai il video?
2: Sì.
0: Ti fai il video? Cioè,
2: no, lasci un biglietto.
0: Caro ausiliario del traffico, non mi lasci la multa perché la macchinetta non funziona.
2: Mi è capitato annuale, non funzionava la macchinetta, entrambe le macchinette presenti, ho lasciato un biglietto.
0: Ti hanno dato la multa?
2: No.
0: Vedi che sono buoni in fondo.
2: Forse
0: in fondo,
2: non sono passati.

0: multe, multe. Quando uno sente la parola multe, dice.
1: Rabbrividisce.
0: Noi torniamo fra pochissimo parlandovi ancora delle multe, della possibilità che le multe diventino più salate per quelli che lasciano la macchina in parcheggio a pagamento senza rinnovare, diciamo così, il tagliandino.
1: Mai neanche mezza gioia.
0: Niente.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
5: E per il gas?
4: Ottima.
5: Internet?
4: Ottima.
5: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
9: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: parte di Buongiorno in Casa Mattina ci stiamo dedicando a parlare di multe, di possibili multe per chi arriva in ritardo al parcheggio, ha lasciato il biglietto fino alle, che ne so, 8:30 e sono le 8:38 e niente, devi pagare la multa.
1: Lui fa una riflessione.
0: Sentiamo la riflessione.
2: Uno dei grossi problemi del parcheggi a pagamento è che stanno svuotando i centri città. Sono sempre più parcheggi a pagamento che costano tanto e quindi diventa sempre... Ci pensi prima di andare in centro a fare una passeggiata.
1: E comunque sia, e io pago.
0: Sì, io credo che quella sia una, un meccanismo fatto per evitare di portare tantissime macchine nei centri cittadini, sì, che sono già inquinati di per sé. Devo dire la verità, quando il trasporto pubblico funziona, e chi è stato in molte città europee lo sa, Londra, Parigi, faccio esempi dove sono stato e ho visto Londra, Parigi, ma anche Lione, Berlino, sono tutte città dove il centro cittadino non è intasato da macchine, perché costa molto entrarci e costa molto parcheggiarci, però siccome ci sono dei trasporti pubblici che funzionano bene, la gente prende il trasporto pubblico e forse è quello l'obiettivo.
1: Sì, può essere, però uno dice o pago il parcheggio o magari anche una famiglia di quattro persone che si sposta un'andata e ritorno in pubblico, autobus eccetera.
0: Vabbè, ci sono gli abbonamenti, ci sono i pacchetti.
1: Sì, ma il cittadino che si muove la domenica non fa l'abbonamento.
0: Ma insomma, dai.
1: No, uno dice ci sono i pro e i contro.
0: Col gasolio 2,20.
1: Sì, ma in ogni caso dice io pago parecchio, che scelga il mezzo pubblico, che scelga il parcheggio, che scelga un'altra cosa, comunque è una spesa anche se devo muovermi. Quando prendo la macchina o quando voglio spostarmi spendo comunque.
0: Ma quello credo che sia inevitabile, inesorabile, sì, a meno che tu non abbia un attico in centro città. Non è un problema.
1: O ti fai la cara vecchia passeggiata se abiti in collina.
0: Questi 20 km a piedi cosa saranno in fondo?
3: Radio Bella e Monella.

0: il rumorazzo.
1: Eccoci qua, pronti anche oggi per indovinare il rumorazzo misterioso.
2: Già,
1: vi mettiamo alla prova, anche se è lunedì, anche se è una giornata difficile, ma noi ci siamo.
2: Sai che avevo condotto l'indagine, no? Io una delle scorse mattine, la scorsa settimana, su qual era la giornata più difficile. Non sempre il lunedì.
1: Ok.
2: Ha vinto il lunedì, poi alla fine, fra le giornate peggiori, però anche martedì non scherzava. Secondo me, io l'ho sempre detto, secondo me martedì è peggio del lunedì.
1: Sì.
2: Però c'ho questi.
1: Ma te l'ho detto perché tante attività il lunedì sono chiuse quindi... o aprono solo il pomeriggio, quindi hanno meno tempo di metterti ansia. Mentre il martedì sono tutte aperte. Quindi
2: e ti mettono tutti l'ansia. Allora, come al solito, stiamo per farvi ascoltare un rumore. Oggi non so se. Cioè, oggi lo trovo difficilino io, ma magari qualcuno lo indovina al primo colpo.
1: Non credo. In palio, anche in questo lunedì complicato, potete aggiudicarvi la gloria eterna.
2: Attenzione, che vi accompagnerà per tutta la giornata, che significa che praticamente, anche se l'oroscopo è andato male, sarete baciati dalla dea bendata.
1: Esatto. Siamo pronti?
2: Siamo pronti, sentiamo il rumorazzo. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Oh mamma mia.
1: Non è difficile.
2: Oh mamma mia.
1: Spero che abbiate sentito tutti al 393-7366-170. Dovete cercare perlomeno di individuare qual è il rumorazzo.
2: Ditecelo subito, perché fra poco premieremo uno tra voi o una tra voi con la prestigiosa e inimitabile gloria eterna.

0: 21, buongiorno Luca, è quasi finito, ma dobbiamo scoprire se qualcuno tra voi ha indovinato o no il nostro rumorazzo quotidiano.
1: Ai,
0: non ce l'hanno
1: dire.
0: Fatta, mannaggia.
1: Ma sentiamo qualche messaggio, perché le ipotesi sono tantissime. Il cricchetto di una chiave che avvita o svita un dado, Vittorio, no?
0: Mannaggia, non era quello. Buongiorno.
2: Buongiorno, bella Monella, per me il rumorazzo è un coltello che viene affilato.
0: Un coltello. Poi c'è un messaggio che non abbiamo capito, quello di Hermes, che dice il cane a passeggio. Non mi sembrava fosse il rumore di un cane a passeggio, però
1: no,
0: insomma
1: era.
0: Magari.
1: Cioè... La forbice che taglia i capelli.
0: No.
3: Buongiorno, Luca. Sono Luisella. Secondo me è un sarto che taglia della stoffa.
0: Mannaggia, niente da fare,
1: no.
4: Buongiorno, belle Monella. Il rumorazzo di oggi è una chiave a cricco. Massimo da Vicenza.
0: È già secondo.
4: Ciao a tutti.
0: Che dice la chiave.
1: Terzo, ce ne sono 3-4.
0: È forse il rumore molto simile, ma non è quello. Così vi aiutiamo un po' anche.
1: Raschiare sul legno.
0: Neanche
1: no.
0: Quello, mannaggia.
1: Pelare carote o patate. Nemmeno.
0: E vi diremo.
1: Ma...
0: Allora, l'aiuto che vi diamo è che siete abbastanza lontani.
1: Sì,
0: basta per oggi. Basta.
1: Beh,
0: sì, dopo magari mercoledì diamo un altro aiuto piccolo, ma per oggi diciamo che sono parecchio lontani dalla cosa.
1: Sei sicuro che non vuoi aiutarmi?
0: Tu sei
1: di
0: troppo
1: più?
0: Buona? No, io sono crudele, dovete ascoltare la radio. Mercoledì torniamo a fare il rumorazzo e mercoledì torniamo a riproporvi questo rumore.
1: Voi pensateci.

0: abbiamo finito anche per questa mattina l'appuntamento con Buongiorno un Ca.
1: Esattamente, torniamo domani puntuali come sempre, anche con l'anteprima. Io rimango perché fra poco arriva Monica.
0: Io invece me ne vado perché sto stanco.
1: Basta lavorare.
0: Basta lavorare per oggi. Come mi dice qualcuno, ma tu alle 9 hai già finito di lavorare.
1: Magari.
0: Ma che sarebbe bellissimo! A domani!
1: Ciao!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno!
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
10: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
2: Radio Bella e Monella.
11: Aspetti di splendere, l'aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 9:02.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno da Esther Roletto. Trionfo dell'Evidenza, Sonja Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 al 17,4%. Affluenza all'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. In finanziaria, misure per evitare il deserto demografico, annuncia Giancarlo Giorgetti, un tema, sottolinea il ministro dell'economia, particolarmente serio, che pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo digiuno per i piloti italiani nella gara casalinga che durava da 60 anni. Calcio Serie A, pareggiano Juventus, Milan, Parma, Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia. Oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Belle Monella, apriamo così la puntata. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno
0: anche a lei. Eccomi. Sta arrivando in corsa.
1: Sono qua, tutto bene? Come va?
0: È un lunedì di corsa, come sempre.
1: Guarda, allora io mi sono svegliata stamattina e sai che tu sai che vivo nel mio bellissimo mondo meraviglioso fatato e
0: sì.
1: Dico: ma guarda che bello che per essere lunedì non c'è traffico, non c'è gente, ma quanto si sta bene stamattina. Per dopo realizzare che a casa mia a Vicenza domani è festa, no? C'è la Madonna di Monteberico, quindi tanta gente fa il ponte. Per quello non c'era nessuno. Quindi sono stata felice fino all'oltrepassare il limite comunale, da lì in poi casino come al solito.
0: Dopo hai capito
1: lunedì.
0: Che era lunedì a
1: sì,
0: tutti gli effetti.
1: Mi sono illusa come il mamma ha perso l'aereo, che lui no esce e dice: mamma mia, il mio desiderio è stato espresso. Invece in realtà non era così.
0: Tra l'altro io sono contenta perché la mia contrada ha vinto ieri.
1: Bene, complimenti
0: sì, sì.
1: Ragazzi, complimenti, che bello il Palio di Montebelluna, salutiamo tutti, bravi ragazzi.
0: Bravi perché avete portato su col caldo assassino di ieri.
1: Sei entrata nel mood, mi piace che
0: No, io non l'ho visto, ho solo seguito online le cose perché ero a lavorare.
1: Però vedi, stai studiando, mi piace che stai studiando da futura partecipante. Io gliel'ho detto, l'ho detto a tutti, ho preso l'impegno io per te, ho detto: ragazzi, allora la Eli si è trasferita qua da 2 settimane, adesso
0: sì,
1: aspettate
0: sì.
1: Un attimo che si capisce, per l'anno prossimo e dei vostri.
0: Certo, sicuramente. Io è meglio che vi aspetti al traguardo e basta. Allora, ieri era una giornata speciale, Monica, perché il FAI celebrava la 13ª edizione della giornata del panorama.
1: Vedi, e tu da casa tua è un panorama bellissimo.
0: Degli alberi. Delle cose. Nella casa dall'altra
1: nuova.
0: Parte, quella vecchia, diciamo,
1: sì,
0: ho
1: meglio.
0: Un panorama ancora più aperto. Sì. Allora, il FAI ha deciso di raccogliere ben 18 dei suoi beni con un paesaggio di paesaggi meravigliosi dislocati tra il nord e il sud. E allora parliamo
1: noi
0: di paesaggio.
1: Noi vogliamo sapere, ma a livello di paesaggi, di panorama, qual è il panorama più bello che vedete da casa vostra? Perché sai che le case spesso hanno molte esposizioni, no? Quindi raccontateci una veduta da casa vostra, quella vostra che preferite, qual è? Radio.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Marrakesh con lei, si parla di panorami. È stata ieri la giornata del panorama del FAI. Sapete che il FAI è il Fondo per l'Ambiente Italiano, che valorizza le tantissime meraviglie di questo paese. Ricordatevi che in altri paesi ci fanno su dei castelli, su quattro cose che hanno anche bruttine, se vuoi, no? Cioè, dai, è
2: sì,
1: così.
2: Sì.
1: Vai in certi posti, te la menano. Andiamo a vedere quel. Adesso non posso far nomi perché.
2: No.
1: Sarebbe brutto, ma.
2: Però tanti paesi sono più bravi di noi forse a valorizzare i tesori. Noi ne abbiamo tanti,
1: così tanti.
2: Gestirli è difficile, però il FAI è davvero un fondo importante. Ci sono tantissime giornate che vengono organizzate, quindi ogni tanto andate anche sul sito del FAI, perché ci sono dei siti che sono inaccessibili di solito, che vengono resi accessibili al pubblico, e quindi potete visitarli tranquillamente.
1: Tra l'altro io ho fatto l'anno scorso la tessera, perché se tu vai durante la giornata del FAI, dove aprono appunto certe location e ti fanno anche le visite guidate eccetera, fai con pochi euro, fai la tessera e sostieni questa cosa qui. Fatela se potete, insomma, che è una bella cosa. Si parla di panorami. Casa vostra ha un bel panorama? E se sì, qual è il vostro preferito? Perché sicuramente avete più di una finestra. Se
2: certo.
1: Ne avete una, ok. C'è chi magari sta in un monolocale,
2: sì.
1: D'accordo. Se ne avete più di una, qual è il vostro preferito?
3: Buongiorno ragazze, buongiorno da casa mia.
1: Oh.
3: Si vede la montagna, abita a Bonisiono. E poi se fai 200 metri ci sono anche struzzi, così ogni tanto vado anche là a salutare queste bestie bellissime.
1: Ma che meraviglia.
3: Buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te Svetlana. Ma ragazzi, quante cose belle vedete da casa vostra?
2: Sì, guardate un po' le finestre o pensate alle finestre di casa vostra. Qual è il vostro panorama, quello che vedete preferito? 393-736-170, ma c'è anche la canzone che fa.
1: Anche quella potete approfittarne subito, avete 5 minuti per mandare un messaggio audio su WhatsApp o Telegram, in cui cantate un pezzettino di quella canzone italiana che vi gira per la testa e che avete voglia di sentire stamattina.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Achille Lauro con la Città degli Angeli. Stamattina stiamo parlando di panorami da casa vostra. Avete un bel panorama? Qual è il più bello che vedete? Raccontatecelo.
1: È Monte Venda, Monte della Madonna, il panorama stupendo dei Colli Euganei, ci scrive Donatella.
0: Bellissimo anche lì. Poi devo dire la verità, se tu dalla finestra vedi delle cose belle, ma non è necessario che tu veda qualcosa di, anche solo, non so, degli alberi, un parco, no?
1: Sì,
0: del verde,
1: sì.
0: Non so, il mare, quelli fortunati. C'è qualcuno che ci ascolta che da casa sua vede il mare? Io questi li invidio un sacco.
1: Un po' sì.
0: C'è una finestra per cui tu vedi il mare, deve essere una roba bellissima.
1: Mare o montagna?
0: Sì, anche, però montagna è un po' più facile, no? Perché la montagna la vedi anche da qua, se ci affacciamo le vediamo.
1: No, ma montagna bella vicino.
0: Mare. Ah, beh, quella
1: sì.
0: È un'altra roba, sì.
1: Dal mio appartamento a Vicenza vedo Monte Berico e poi la mattina fino al Monte Grappa.
0: Bello,
1: anche
0: bello.
1: Qui una quello. Bella vista.
0: Io Monteberico non lo vedo perché abito di dietro, vedo le colline, però vedo un sacco
1: di verde.
0: Vabbè,
1: le colline.
0: Sì, Monteberico però è più bello, posso dire.

0: Satebre, esce Vuoto Dentro, canzone del 2022, si parla di panorami oggi.
1: Quello che vedete dalla vostra finestra di casa o dalle vostre finestre, cioè il panorama che preferite. 393-7366-170, ci prendiamo un caffè e torniamo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio.
12: Ci sono giorni che ricorderai.
14: Sottocosto AEO.
15: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. La
18: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV. Premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
19: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
20: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
21: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
22: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
26: Antonello Cerri suona
27: Italiamo.
28: Italiamo.
29: Italiamo.
30: Italiamo.
26: La grande festa italiana.
31: Vogliamo cominciare?

0: L'appuntamento con Italiamo, bellissimo, Madame con voce, Marco Mengoni, ma stasera nel remix di Benny Benassi.
1: E Alessandra Amorosa di B Boulevard con Camera 209.
0: Bravo anche il nostro Antonello Cerri, come sempre preciso e presente, ci ha fatto questo bel regalo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di panorama perché ieri il FAI celebrava la 13ª edizione della giornata del panorama e quindi vi stiamo chiedendo da casa vostra che cosa si vede, qual è il panorama più bello.
0: O magari l'avete anche comprata per il panorama, raccontateci.
1: Sì. Sentiamo lei.
3: Ciao a tutti. Allora, io ho la fortuna di avere nella parte nord, dove abbiamo due mega terrazze, e allora intanto i vicini di casa hanno fatto crescere dei begli alberi, quindi abbiamo questo polmone verde dietro casa.
1: Bellissimo.
3: Poi abbiamo il fiume, l'Ivenza, che scorre poco lontano, nasce poco lontano, quindi è nella parte più importante, mentre scende per entrare in Sacile. Però abbiamo la bellezza delle montagne, vale a dire abbiamo il Cansiglio dalla parte appunto del Pordenonese di Caneva.
1: Sì.
3: E lo possiamo ammirare oggi nella sua bellezza, perché quando le giornate sono meno afose e sono limpide si vedono anche le strade e le case, e oggi è una di quelle giornate. Più a destra, guardando il Cansiglio, vediamo il Piancavallo. E per me, quando la mattina mi sveglio e apro le finestre, è un gran respiro, dico che fortunata che sono.
1: È
3: ciao
1: vero
3: a tutti.
0: Tante volte, capito? E voi?
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: avete.
1: Billy scrive: da casa vedo i piedi del grappa, il corpo di molti olivi con tanto di braccia alla testa degli abeti rossi.
0: Vedi, un bel panorama.
1: Bel panorama, sì.
0: Ma casa vostra l'avete comprata per il panorama? Perché tante volte, no, tu la casa la compri anche perché dalla finestra ci vedi delle cose bellissime.
1: Sul comprare casa è sempre una diatriba, nel senso c'è chi la compra magari in zone più centrali per le comodità, c'è chi invece preferisce, dice no, la gente, c'ho troppo a che fare, quindi la prendo in un posto un po' sperduto dove però possa godere di un bel panorama di aree belle verdi aperte.
0: Voi come avete fatto? In base a cosa avete scelto casa vostra?
2: 393 73 60.

0: assoluto con Sei parte di me, questa prima ora che è volata, i vostri panorami bellissimi che ci avete raccontato, ragazzi, grazie.
1: Adesso noi partiamo, ce ne andiamo a cercare un altro panorama.
0: Sì.
1: Copertina, panino e via.
0: E vai che si vola.
2: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Sotto costo AEO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, al via il nuovo anno scolastico. Oggi prima campanella per la provincia autonoma di Bolzano. Al Veneto toccherà il 10 settembre contemporaneamente ai ragazzi e ai bambini della provincia autonoma di Trento e della regione Valle d'Aosta.
6: Nel fine settimana a Padova la polizia ha sventato una spedizione punitiva che 5 cittadini bengalesi stavano portando a termine all'Arcella. Il gruppo di età compresa tra i 20 e i 29 anni si stava recando ai giardini San Carlo a bordo di un'auto con alcune mazze da cricket con l'intenzione di punire un cittadino pakistano che poco prima aveva aggredito un loro connazionale. I 5 sono stati denunciati in concorso per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.
5: Padova, omaggio a Andrea Chiesi, l'artista modenese unanimemente riconosciuto come uno dei grandi talenti della sua generazione. Una mostra personale che racconta una carriera di oltre 35 anni. La mostra è ospitata alle sale del piano nobile di Palazzo Santo Stefano. Il consigliere della provincia di Padova, Vincenzo Gottardo.
7: Chiesi osserva il paesaggio contemporaneo, osserva spazi che sono abbandonati, osserva rovine post-industriali, gasometri, giostre, piazzali, le fotografa, le disegna e poi le dipinge, le restituisce sotto forma di uno stile artistico con una cifra assolutamente sua che lo caratterizza.
6: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: Urbani con Summer Funk, buon lunedì ancora il 7 di settembre, ben collegati amici, 10:06, anche oggi pronti a raccontarvi un po' di cose, a dare un occhio un po' alle notizie di stamattina, a trovare quella più curiosa da condividere con voi, e tra poco ne parleremo come facciamo sempre. Come al solito in quest'ora vi regaleremo anche la possibilità di vincere due biglietti per andare a visitare il parco delle grotte di Oliero, posto bellissimo, nell'appuntamento con il vero o falso, e tra pochissimo c'è la canzone che fa. Cominciate già a mandarci la vostra canzone del cuore, quella che volete ascoltare stamattina, ce ne cantate un pezzettino in un messaggio vocale via Telegram o via WhatsApp al 393 7366 170, e noi ve la facciamo sentire. Approfittate, ne avete 10 minuti di tempo, mandate già i vostri messaggi che poi ve la facciamo ascoltare.
1: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

cantare. Allora ragazzi, inizia la scuola questa settimana, ormai ci siamo, tutti i genitori che fanno il conto alla rovescia, di partenza via, tutti che dicono: oh, quanto mi dispiace ricominciare la scuola. In realtà sono lì che fanno festa, no, capito? Amici miei bambini che siete all'ascolto, ragazzi che siete all'ascolto, quelli si dispiacciono ma in realtà sono contenti, capito, che riparta la scuola. Allora sappiate che se siete di quelli che arrivano in ritardo a scuola, a consegnare i figli a scuola, potreste subire una multa. Qualche tempo fa la notizia arriva da quel di Como: un asilo nido ha deciso che, siccome continuavano ad arrivare in ritardo e l'ora dell'accoglienza

0: Mida Corro Sofoco su Radio Bella Monella, tutta da cantare, questa è la regola. Si parla di Nanni Moretti che durante la proiezione del film succederà questa notte ha visto un tizio che il cellulare si è alzato al cinema, alla mostra del cinema di Venezia, e ha detto spenga il telefono, e tutti bravo bravo.
1: Poverino, era 37 anni che mancava a Venezia con un film, e c'è sto coglione, capito, che non spegne con la luminosità a tutto schermo, e quindi
0: se non ti interessa stai fuori.
1: E poi Moretti un tipino, sai che quando gli girano
0: te le deve dire, te le dice.
1: Carlotta da Pasiano ci ha scritto alla nostra domanda, no, maleducazione al cinema, possiamo così titolare così la trasmissione, un episodio che non dimenticherò mai. Film d'autore, sala mezza vuota, quella volta una signora seduta pochi sedili più in là fa squillare il telefono, non solo non ha buttato giù la chiamata ma ha risposto a voce alta dicendo sono al cinema, il film una lagna, dimmi pure. Io e mio amoroso siamo rimasti a bocca aperta, ma per la maleducazione.
0: Signora, ma porca di quella miseria,
1: mamma mia.
0: Come si fa?
1: Da Spinea Francesca invece dice la cosa che non sopporto in assoluto al cinema è la masticazione, capisco i popcorn, ma ormai le multisale sembra di stare al ristorante.
0: C'è di tutto ormai.
1: Gente che scarta caramelle con le carte super rumorose, o che sgranocchia le patatine a bocca aperta, oppure io ho mangiato i nachos
0: sì,
1: e le patatine.
0: Quelli fanno casino, quelli là.
1: Però è vero, però mi sono messa fila laterale sopra, okay. E sono andata un giorno che non c'era quasi nessuno.
0: Vabbè, insomma.
1: Anche perché dopo mi sono limonata.
0: Chi?
1: Col tipo.
0: Che tipo?
1: Col nachos.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: quando siete seduti a vedervi in film, ma il cinema, dicevamo, è diventato, diceva qualcuno, un ristorante, no? C'è la qualunque.
1: Non capisco perché permettono di mangiare dentro il cinema.
0: Ma sono d'accordo con te, non ha senso.
1: È per fare business, comunque insomma dai un po' di fastidio per l'odore, per il masticamento,
0: certo.
1: Insomma.
0: Poi cadono i popcorn.
1: È guardare un film
0: sporco.
1: È un rito religioso, specie se un film drammatico, i silenzi sono importanti, hai bisogno dell'atmosfera, cioè stare lì vicino a uno che ti mangia, non lo so.
0: Ma ti ricordi quando si andava al cinema solo per limonare con le caramelle, quelle gommose nel sacchettino di carta? Ma che bei tempi!
1: Ma che bei tempi! Ma state a casa, limonate sul divano.
0: Vabbè,
1: allora,
0: quando eri piccolo, non si andava là.
1: Maleducazione al cinema. Dario da 9 dice: i tiracalci sui sedili, ne vogliamo parlare? L'ultima volta avevo dietro un ragazzino che per 2 ore ha continuato a dare colpi contro lo schienale della mia poltrona a ritmo della musica del film. Dopo 3 volte mi sono girato a chiedergli di smetterla, è intervenuto anche il genitore che lo giustificava. Sono quelli che forse sono quei cinema dove non
0: quelli
1: c'è tanto spazio, quindi però dà fastidio. Da Lovadina Serena, quelli che arrivano a film iniziato.
0: Ah, Madonna, li odio.
1: C'è buio pesto, scena clou, e vedi queste ombre che camminano sui piedi della gente, accendono la torcia del telefono per cercare la fila e si siedono facendo un casino d'inferno. È vero, anche
0: sì,
1: questo.
0: Bruttissimo.
1: A volte c'hai la maschera che ti accompagna, a volte devi fare un po' tutto da sola.
0: Sì,
1: no?
0: Ma quando arrivi sei buio, buio. Addirittura quando comincia la pubblicità è già buio che non vedi il numero della fila e il numero dei posti.
1: A me è
0: no?
1: successo, mi sono seduta sui gradini tra le due fila,
0: sì,
1: no?
0: In braccio a qualcuno.
1: E ho aspettato un momento di luce del film
0: per trovare i posti.
1: Perché mi sono vergognata come una ladra, perché è veramente brutto, ragazzi.
0: Cosa vi dà fastidio al cinema?
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: con 5K, si parla 5K. Di cinema oggi, sì. Cose fastidiose quando siete seduti in sala al cinema, se ancora c'è andate.
1: Infatti, Gianni da Rovigo, mi dà fastidio quando inizia un film, c'è sempre qualcuno che continua a bisbigliare, a parlottare, specie sono sempre ragazze, ha ragione, no?
0: Vabbè.
1: Stefania da Bassano, io ho paura dei giganti dell'altezza, quelli con acconciature impossibili o altezze, io sono piccolina e puntualmente davanti a me si siede un giocatore di basket di
0: capito.
1: Due metri.
0: Cioè che fai, non fai? Fatti dare i cuscini, Stefania,
1: se ti capita il posto.
0: Ci sono i rialzi, ti fai dare i rialzi.
1: O guardi di sguincio a destra o a sinistra. E come
0: fai?
1: Fai
0: i rialzi, ci vedi.
1: Moira da Rubano, in provincia di Padova, non sopporto le coppiette in vena di effusioni esagerate. Qualche tempo fa mi sono trovata vicino a due ragazzi che hanno passato tutto il tempo a baciarsi e a muoversi sulla poltrona facendo cingolare la struttura.
0: Mamma mia, oh.
1: Se dovete fare i piccioncini, vai. I piccioncini, cosa scritto? Andate in camporella o restate a casa.
0: State in casa!
1: Moira è tutta invidia, secondo me.
2: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
6: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
6: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità. Profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: Tesoro, ho deciso.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
14: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: La
17: rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre.
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
23: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: un chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu. Tu. E alla fine non chiama un cazzo di nessuno. Cioè, vuol dire Gaia.
1: Gaia, dai, vero.
2: È tutta da ballare.
0: Allora, Gaia, stiamo commentando il caso, si fa per dire, Moretti alla così proiezione del suo film al Lido, no? Succederà questa notte, becca uno col cellulare acceso, si scomoda lui e gli intima di spegnerlo subito.
1: Allora gli dice: spenga il telefono!
0: Vabbè, ma che figura!
1: Tutta la gente ha applaudito.
0: Eh sì, allora, maleducazione al cinema, cosa non sopportate? Raccontateci episodi.
1: Ci sono tante cose che disturbano, no?
0: Marta dalla tisana, io non sopporto chi non sta tanto bene e non se ne sta a casa sua. Quando vai a vedere un film drammatico, c'è il silenzio assoluto e il tipo dietro che inizia a tossire e a starnutire ogni 3 minuti.
1: Oltre al fatto che ti attacca la morte.
0: Senza nemmeno mettersi la mano davanti alla bocca spruzzando ovunque.
1: No, ma vabbè, ma che schifo.
0: Quindi lei dice, magari quelli che non vogliono perdersi un'uscita
1: e vengono se stanno
0: al
1: male.
0: Cinema, se hai un po' di tosse e raffreddore, meglio di no.
1: Ragazzi,
0: perché
1: se state male, state a casa, che andate in giro a attaccare le schifezze alla gente.
0: Al cinema è facile, perché ambiente chiuso,
1: due
0: tante
1: ore,
0: persone,
1: tutti
0: due
1: insieme.
0: Ore. Oh, raga,
1: anche no.
3: 393 73 66

0: questa l'ha fatta bene, perché non mi piace quando lei canta le canzoni degli altri. Non mi piace, però questa
1: le sta benissimo.
0: Questa l'ha fatta benino.
1: Va bene, le sta benissimo addosso.
0: Andiamo allora a leggere i vostri messaggi.
1: Pochi minuti, quindi mandate i vostri ultimi messaggi, intanto leggiamo.
0: Ma Nicola da Padova non sopporta, stiamo parlando di cose che danno fastidio quando andiamo al cinema, gli spoilatori in tempo reale. Sono andato a vedere un film di supereroi molto atteso, di fianco avevo uno che aveva chiaramente già visto il film, voleva fare il fenomeno con la sua fidanzata, e in pratica gli ha spoilerato tutto.
1: Ma in che senso? Le diceva succede questo,
0: Sì, mamma
1: mia. Ma ti pare che vai al cinema e rompi i maroni anche agli altri?
0: Dagli una gomitata sugli Zebedei.
1: Ma in faccia proprio.
2: Vuoi dire che ne pensi con Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: siamo arrivati alla fine, gli ultimi minuti insieme.
1: Sì, beh, come dicevo prima, Giorgia, la Santa Maria di Sala non sopporta il fuggi-fuggi quando ci sono i titoli di coda, il film finisce, c'è anche una bella musica di sottofondo e puntualmente mezza sala si alza in blocco per scappare al parcheggio prima degli altri e lo fanno calpestando i piedi, parlando a voce alta e coprendo lo schermo. Ma che fretta avete? Vi insegue qualcuno? E io aggiungerei, è bello anche vedere chi ha lavorato il film, certo, no? Nei titoli di coda, chi ha fatto la musica, altre cose. Quindi,
0: è giusto anche, no?
1: Perdere quei 5 minuti in più. Invece effettivamente Giorgia ha ragione, come nei concerti.
0: Sì, c'è l'ultima canzone.
1: C'è quello che se la dà a gambe e prima delle ultime 2-3 canzoni, no?
0: Vabbè. Perché vuole uscire.
1: Ma dà fastidio, state lì, ma dove dovete andare?
0: Che fretta avete, ragazzi?
1: Ciao!
0: Domani torniamo.
2: Radio Bella e Monella.
3: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Radio Bella e Monella.

0: Bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Mezzogiorno a 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. L'ultradestra vince le regionali tedesche in Sassonia col 44,6%. Merz riunisce la CDU in caduta libera e il punto più basso del cancellierato. Il capo del governo parlerà alle 13. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Mainz. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21:18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6-9 e 18-21. Calcio, giù il sipario sulla terza di A. Si chiude con Cagliari-Lecce dalle 18:30 e Udinese-Lazio dalle 20:45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.

0: 2,99€ negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutti.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, vi dico, voi cosa fate adesso? Beh, una pausa pranzo, pacciarotta e scracchierella.
2: Dalle 12 alle 15, sì, su Bella e Monella, la pausa pranzo è pacciarotta e scracchierella.
3: Pacciarotta e scracchierella.
1: Una pausa pranzo, pacciarotta e scrocchierella senza Dami, ma tranquilli, lui arriva tra un'oretta perché poi continuerà lui fino alle 16, che io ho altre cose da fare oggi, purtroppo è una giornata molto piena, quindi andrà avanti lui fino alle 16. Buongiorno ragazzuoli, sono la Dallan, sono qui, è lunedì 7 di settembre, ricomincia una nuova settimana, noi con Radio Bella e Monella ci siamo sempre. Come state? Come è andato il weekend? Avete fatto gli ultimi giri al mare? Io sì, sono contenta, sono stata sia a Bibione che a Jesolo, quindi non mi sono fatta proprio mancare nulla. Voi che avete combinato, ma soprattutto cosa combinerete oggi? Beh, potrete cantare al 393 7366 170, perché c'è la canzone che fa, quindi il nostro format che vi rende protagonisti della vostra radio tutta da cantare, e poi giocheremo al gioco della parola misteriosa oggi in solitaria, quindi le parole le farò io. Tradotto molto facile, facilissimo, no? Molto facile. Poi arriverà Dami, chiacchiereremo di qualcosa, abbiamo visto anche insomma anche Kimi Antonelli, quindi gli farò un sacco di domande, ma prima andiamo nel 2002, c'era Tiziano Ferro con Rosso Relativo.

0: Più bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: questo male necessario.
1: È sempre stupenda questa canzone. Il duo che si è presentato a Sanremo, Fedez, Marco Masini, Male necessario. Noi invece andiamo a parlare solo di bene, perché è il momento di cantare. Al 393-7366-170 c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: se ce la complichiamo pure noi peggioriamo un sacco le cose. Morgan Crimon, Serena Brancali, The Colors con Partenope. È arrivato il momento di sentire chi è stato selezionato per la canzone che fa e andiamo ad ascoltare una bellissima, un bellissimo pezzo di Eros Ramazzotti che si chiama Parla con me.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella e Monella, ciao Dallan, sono Thomas, vorrei ascoltare la canzone che fa Parla con me, parlami di te, io ti ascolterò. Grazie mille, ciao.

0: La nostra pausa pranzo, paciolata e scocchierella. Noi torniamo perché dobbiamo giocare il gioco della parola misteriosa. Ovviamente regalarvi una t-shirt firmata Radio Bella e Monella. State qui.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Sotto costo è off.
11: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro da AEO. Trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
16: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: degli anni su Bella e Monella.
1: La pillola degli anni, abbiamo ascoltato Angelo Branduardi con Il giocatore di biliardo, poi Donatella Rettore con Splendido Splendente, all'inizio c'erano i Pooh con Chi fermerà la musica. Di sicuro non noi, perché adesso si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella, si gioca con...
1: Ogni giorno a quest'ora c'è l'appuntamento con il gioco della parola misteriosa. È molto semplice per chi ci gioca tutti i giorni, per chi è nuovo non vi preoccupate che ve lo spiego. Vi do 5 parole, voi dovete indovinare la sesta che si collega bene a queste 5. Quest'estate abbiamo regalato biglietti, abbiamo regalato concerti, abbiamo regalato experience, addirittura un weekend, delle notti fuori da qualche parte. Adesso invece regaliamo la t-shirt firmata a Radio Bella e Monella. Pronti? 393 7366 170. Le parole di oggi sono: semplice, presentare, elettronica, obbligo, tipica. Semplice, presentare, elettronica, obbligo, tipica. Qual è la parola misteriosa di oggi? Rispondete velocissimi per portarvi a casa la t-shirt di Bella Monella al
0: 393 73 66 170 e il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella.

0: invece presentare elettronica, obbligo e tipica. Sono queste le cinque parole. Voi dovete indovinare la sesta parola, quella misteriosa che si collega bene al 393-7366-170. Come sempre giocate in tanti, ma per il momento ancora nessuno ha indovinato. Strano ma vero. Salutiamo Angela, salutiamo lui o lei che dice...
1: La parola di oggi è firma?
0: Non è firma, ragazzi, non è firma.
2: Scheda.
0: Neanche scheda. Ciao, buongiorno, chi sei?
3: Ciao, bella monella.
0: Ciao.
3: Sergio da Cucchiarella.
0: Ciao, Sergio.
3: La parola è verità?
0: Non è neanche verità. Ciao, la parola di oggi è domanda. Max dal Trentino. No, alcuni hanno scritto fattura, ovviamente pensando ad elettronica. Sicuramente avrete la partita IVA. Vi saluto. C'è qualcuno che dice ciao, la parola di oggi potrebbe essere giornata. No, saluto Francesco da Udine che gioca sempre, ma non è domanda la risposta. Tanti hanno detto firma, anche Alberto e tutto l'ufficio. Ciao ragazzi, buon lavoro. Simone ci prova con operazione. No, la vincitrice del nostro weekend al Marina di Venezia Camping Village dice ciao Leonora, ci provo con carta. Non è neanche carta.
4: Ciao, la parola potrebbe essere tessera.
0: Neanche tessera. Ciao Eleonora, la parola potrebbe essere scheda. Elena da Pieve. No ragazzi, no, può essere firma, fattura ancora. No, no, no, risposta neanche. Secondo me siete proprio fuori fase. Siete fuori fase. Richiesta, modulo. No, tessera ancora. Dichiarazione, verità, carta, musica. Vi sto leggendo in diretta perché arriverà qualcuno che la indovina. Ragazzi, ve le ripeto, siate precisi e concentrati. Semplice. Presentare, ma soffermatevi su elettronica, non è che ci sono tante cose che si possono fare elettronicamente, eh? Poi c'è l'obbligo, anche questo c'è un obbligo quando andate da qualche parte, eh? Vabbè, non dico altro. E tipica 393 7366 170.
5: Radio Bella e

0: Gabi Silvestri Gazzè dicono: l'amore non esiste, ma esisti solo tu. 2014, ragazzi, io non so più come fare con voi. Nessuno ha indovinato, nessuno tranne una persona, e vi terrò sulle spine fino all'ultimo. Già Nonna, potrebbe essere musica, no, tantissimi hanno detto identità, carta d'identità, no. Ciao bella monella, la parola potrebbe essere dichiarazione, no. Scheda, fotografia, salutiamo Caos da Barbara, potrebbe essere domanda, no. Forse devi scrivere ciao, può essere, può essere. Oh, erano due parole, una era ciao. Sentiamo, sentiamo. Pronto? Non la sentiamo. Riproviamo, ha problemi con l'audio. Non è neanche prenotazione. No, carta d'identità ancora. Davide, potrebbe essere fattura. No, l'abbiamo detto. Scheda, sigaretta, dice Fabiana. Ah, è vero, sigaretta elettronica. Carta d'identità, no, ragazzi. Posta, dichiarazione. Leonella da Padova dice firma. No, non è neanche quella. Sentiamo.
1: Ciao, sono Lorenzo.
0: Ciao, Lorenzo.
1: 10 anni, vengo da
0: Ciao.
1: Ronchi.
0: Ciao.
1: La parola potrebbe essere volume?
0: No, non è neanche volume. Qualcuno ha detto registrazione. Qualcuno ha detto ricevuta. Ci siete vicini, presenza, no, no, no.
2: La parola di oggi può essere ricevuta.
0: No, non è quella, ci siete vicini, ragazzi, se non è ricevuta, che cos'è? Che cos'è? Pronto, sentiamo qualcun altro?
3: Ciao, la parola può essere brano.
0: No, non è neanche brano e neanche grano, non ho capito bene come l'hai pronunciata. Tanti altri messaggi stanno arrivando, assicurazione, serratura, fattura ancora, registro, chitarra, documento, no, impegnativo. Ecco, chi sei? Fausto, altro modo per chiamarla impegnativa, vai dal dottore, cosa ti fa il dottore? Ti fa l'impegnativa, che si chiama anche
4: Radio Bella e Monella.

0: Blanco, Los Angeles, è arrivato Dami. Ciao Dami.
1: Hola.
0: Hola. Allora, vediamo se indovini.
1: Vai.
0: Semplice.
1: Sì.
0: Presentare.
1: Sì.
0: Elettronica.
1: Sì.
0: Obbligo, tipica.
1: Beh, facile ricetta. Semplicissimo.
0: Da cosa ti
1: elettronica, cosa può essere?
0: Ricetta,
1: ricetta elettronica.
0: E poi? Fai
1: e
0: collegamenti.
1: Poi una ricetta semplice,
0: sì.
1: Presentare la ricetta al dottore,
0: sì.
1: L'obbligo della ricetta in
0: sì.
1: farmacia se non ti danno le medicine.
0: Esatto.
1: Qual è l'ultima?
0: Tipica.
1: La tipica ricetta della nonna.
0: Perfetto. Chi vince oggi la t-shirt di Bella Monella? L'unica che ha indovinato.
1: Solo lei?
0: Sì.
1: Ma qua c'è scritto Fufi.
0: Fufi. Fufi ha vinto la t-shirt di Bella Monella. Gli altri hanno indovinato perché gli ho dato un mega indizio con elettronica.
1: Fufi, facci sapere qual è il tuo nome reale. Perché...
0: Brava, vinci la t-shirt di Bella Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
4: Gli anni. Radio Bella e Monella, alla prima edizione della festa dello sport a Conegliano. Sabato 12 settembre dalle 20 le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console Andy Mancuso DJ, Monica Morgan animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre gli anni di Bella e Monella alla festa dello sport Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Radio Bella e Monella.
7: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 13 da 2 minuti.
8: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno, la multiutility Acque del Chiampo ha ricevuto il pagamento integrale degli oltre 515.000 euro riconosciuti dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito della sentenza di primo grado del processo sulla contaminazione da PFAS causata dallo stabilimento Miteni di Trissino. Il versamento è così stato completato.
10: Bilancio annuale positivo per la Veneto Film Commission, con un sistema in piena crescita. Nel 2025 la fondazione ha assistito 17 produzioni nazionali e internazionali. Per le produzioni venete il 2025 ha portato Le città di pianura a Cannes e 5 opere alla Mostra di Venezia. Il database regionale della Veneto Film Commission conta oggi oltre 2.300 professionisti e centinaia di luoghi registrati.
9: Bilancio positivo per i campeggi e villaggi turistici del nord-est, con le strutture da tutto esaurito nei mesi di luglio e agosto sia sulla costa adriatica che sul Gard. Una stagione in linea con l'estate 2025, lo rileva Faita Feder Camping su dati elaborati da H Benchmark.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e a risentirci più tardi.

0: fare.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Bella e Monella, tutto.

0: Alessandro Antonacci, l'ultima canzone. Non è l'ultima canzone perché siamo appena alla seconda ora della pausa pranzo. Faccio latte scocchierella con Damiano Mentola dall'AN. Damiano è arrivato, lui vi accompagnerà fino alle 16.
1: Oggi sono stato incastrato.
0: Sì.
1: Va bene. Salutiamo Alvise che è entrando in Giappone a fare le sue cose. Hai visto che mette le foto con come si chiama?
0: I kimono.
1: Kimono?
0: Bellissimo. Kimono 1, kimoni 2.
1: I kimono. I kimono.
0: Sì,
1: ok,
0: sì.
1: Non c'è i kimoni.
0: No, peccato, non c'è.
1: Okay.
0: Bello, gli sta bene.
1: Gli sta bene. Secondo me ha un qualcosa di suo che è giapponese. Comunque, oggi volevamo parlare un po' con voi di pazienza. Intanto,
0: bene.
1: Voi avete ancora pazienza?
0: No.
1: Cioè, ce l'avete quando
0: mai
1: fate
0: avuto
1: le cose? Perché secondo noi, siamo diventati un po' una società che non può più aspettare niente. Cioè, si vuole sempre tutto subito. Il messaggio di buongiorno, di
0: sì,
1: buonanotte dalla compagna, la consegna prime, super prime, il giorno dopo, un'ora dopo che l'avete ordinata, il caffè, il risultato di un test, di una verifica, insomma di qualsiasi cosa.
0: Allora, io sono una persona che non ha pazienza, di mio, proprio caratterialmente, sto provando a coltivarla ma faccio troppa fatica.
1: Quindi siamo diventati incapaci di aspettare.
0: Io sì, non sono capace di aspettare, poi parto con le paranoie, quindi mi vengono in mente tutti i possibili scenari negativi, perché non mi vengono in mente scenari positivi, quindi non porto pazienza.
1: Voi per cosa riuscite ancora a portare pazienza o non, insomma, anche viceversa? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: volte ci vorrebbe Google traduttore anche per i messaggi che arrivano a noi al 393 736 170. Senti questo ad esempio: ciao, ieri fatta discesa rafting, splendida avventura, Matteo forza Roma, splendida guida, simpatico e disponibile come tutto il team.
1: Mancava qualche virgola, dai.
0: Beh, allora penso sia così: ciao, ieri fatta la discesa rafting, splendida avventura, Matteo forza Roma, forse era il motto della guida.
1: Sì, può
0: esatto
1: essere.
0: Dice splendida guida, simpatico e disponibile come tutto il team, congratulazioni a tutti e grazie anche a voi che mi avete permesso di partecipare vincendo il biglietto, siete fortissimi. Katia,
1: ciao Katia,
0: e ci ha mandato le foto, che carini.
1: Ma Katia ha detto che si è buttata anche senza saper nuotare, bravissima.
0: Coraggiosa.
1: Non è facile buttarsi da lì.
0: State attenti.
1: Pronti?
0: Va bene, andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa, vediamo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao, sono Elisa, la maestra Profumaia, e vorrei ascoltare la canzone che fa. Allora, quindi è vero che ti sposerai, e la dedico al mio fantastico e mitico ex Matt. No, si vuole bene a tutti ovviamente, un bacio, Radio Bella e Monella.

0: anche no chiudere anche questa mezz'ora di Bella Monella.
1: Pronti? Perché nella prossima vi ricordiamo quelli che sono i nostri eventi e si continua come sempre a chiacchierare al 393 7366 170.
0: I prossimi eventi, che ce ne sono stati anche parecchi quest'estate, quindi siamo molto felici di passare il nostro tempo con voi. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche e noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno €549 in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno €999, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno €1.499, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno €1.999 ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. La
13: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
16: Eli, ma che facciamo stamattina?
17: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
16: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
18: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
19: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
20: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: La pillola degli anni firmata Matteo Monti, anche qui tre canzoni, una più bella dell'altra, Munda Bash, Annalisa con Tropicana.
2: C'era anche Angelina Mango con La Noia.
1: E poi Cesare Cremonini con Marmellata numero 25.
0: Bella e Monella.
1: Ultima mezz'ora, il post lunch time della pausa pranzo, Paciorotta e Scrocchiarella, io e Dami siamo qui per ricordarvi i Next Events con Bella e Monella.
2: Sabato 12 di settembre, questa è la prima data da tenere a mente o magari scrivere sul vostro calendario, perché gli anni di Radio Bella e Monella saranno alla Prealpi San Biagio Arena per la festa dello sport a Conegliano.
1: Appunto, questa è la prima edizione della festa dello sport che coinvolgerà insomma numerose associazioni sportive del territorio con dimostrazione, tornei e attività aperte a bambini, ragazzi e adulti.
2: Sabato sera alle ore 20:30 arriva la musica di Radio Bella e Monella. Ci sarà Monica Morgan, Andy Mancuso in console e saranno protagonisti gli anni, appunto, il grande party dedicato alle canzoni, ai tormentoni e ai ricordi che hanno fatto la nostra e la vostra storia.
1: Quindi segnatelo, sabato 12 settembre, Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso, alle ore 20:30. Vi ricordo che l'ingresso è libero.

0: In moda con tappeto di fragole su Bella Monella. Beh, un tappeto che vi stendiamo se vi iscrivete alla Montebelluna in rosa.
1: Sì, perché siamo media partner ufficiali e Montebelluna è sempre più in rosa. Segnate la data, è domenica 20 di settembre. Corri o cammina con noi perché ci sono i 5 o 10 chilometri per sostenere la LILT, che è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
0: Ogni passo conta, lo sapete, anche il vostro. Quindi iscrivetevi subito su montebellunairosa.it. Montebelluna in rosa è domenica 20 settembre e noi di Radio Bella Monella siamo molto felici di esserne media partner.
1: Deve essere difficile comunque, secondo me, fare questo tipo di maratone per chi corre, no, o cammina. Io sono andato in montagna in salita, dopo 500 metri ero finito.
0: La montagna, ti taglia le gambe. Invece chi ha tagliato un traguardo veramente importantissimo a soli 20 anni è Kimi Antonelli.
1: Che vittoria ieri!
0: Io avevo i brividi a vedere il video.
1: Sono venuti davvero i brividi, poi a casa sua, a casa nostra, era un sacco di tempo. Pensa che, se non ho capito male, non c'erano neanche le dirette televisive l'ultima volta che ha vinto un italiano il Gran Premio, appunto.
0: Guarda,
1: d'Italia.
0: Io dico che è un predestinato, credo che sia una persona veramente molto umile, molto capace. A soli 20 anni ha raggiunto questo risultato, chissà cosa ci aspetteremo tra qualche anno. Bravo Kimi! Radio Bella e Monella.

0: Allora, sono stati fatti dei pronostici venerdì o sbaglio?
1: Sì, malissimo. Abbiamo
0: ma
1: capito,
0: come malissimo?
1: Abbiamo capito una cosa, mai più affidarci alla Dall'Anna. Però dai, peccato, perché avevi detto che il Napoli vinceva con l'Inter, sì, e vinceva 2-0 e si è fatta, sì, recuperare.
0: Fino a che minuto? Non mi ricordo più.
1: Beh, ha segnato all'89esimo, al 90esimo, Lautaro, il 3-2. E avevi detto che l'Atalanta vinceva all'Olimpico, e al 90esimo l'Atalanta stava vincendo 1-0.
0: Ah, e poi è arrivato il gol.
1: No, e poi è arrivato due gol. Ha perso 2-1 negli ultimi minuti, e quindi avevi fatto delle super visioni, ma che sono state ribaltate da forse le due squadre più in forma in questo campionato, l'Inter e la Roma.
0: Ma il Torino invece?
1: Torino cosa?
0: No, Fiorentina-Torino, non c'era Fiorentina-Torino?
1: Sì, ha vinto il Torino 2-1.
0: Allora avevo indovinato quello.
1: Siamo sicuri?
0: Sì.
1: Sicuro? Non è
0: sicuro.
1: Che stai inventando?
0: No, sono sicura, sono sicura.
1: Non ci ricordiamo gli altri. Avevi dato qualche X, mi pare vero, Venezia-Frosinone X.
0: E com'è andata?
1: Ha vinto 3-2 il Frosinone all'ultimo minuto.
0: No! Ma come all'ultimo minuto?
1: Sì, sì, settimana piena di colpi di scena.
0: Ma bellissimo, colpo di scena anche perché c'è Gianna Nannini con Marrakesh con America Inc.

0: Pazienza, canzone che fa, Kimi Antonelli, pronostici di calcio, abbiamo finito anche queste tre ore.
1: Abbiamo finito, per quanto mi riguarda, versione straordinari, per me ci sentiamo fino alle ore 16, poi ci sarà il buon Andrea Ferrara a fare quella cosa del change.
0: Esatto, mentre io ritorno domani sempre con Damiano dalle 12 alle 15 con la pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella. Voi passate un bel lunedì, tenete duro, dai, che ormai sono rientrati tutti a lavorare, mancano solo le mie ferie, lo sai, vero?
1: Ciao!
0: Ciao ciao! Bella e Monella,
2: tutta da cantare. La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Le 15 e un minuto.
11: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
12: Lo spazio di oggi è dedicato a Movenzia. Benvenuto all'amministratore delegato Giorgio Brizzo.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti.
12: Cominciamo col raccontare un po' la storia di Movenzia. Perché avete deciso di fondare questa startup nel 2021?
13: Beh, intanto è nato perché ci siamo incontrati in tre persone, tre derivazioni diverse dal mondo del lavoro. Io personalmente arrivavo dal mondo della vendita dell'auto più tradizionale, poi c'era Sergio Brizzo, che è anche mio fratello, che ha una società di digital marketing, e incontriamo il terzo co-founder di Movenzia, Giorgio Gorelli. Quindi posso rispondere che l'abbiamo deciso perché ci siamo proprio incontrati noi tre persone, ripeto, con un background differente, che potevano apportare al progetto tutti una visione differente rispetto all'altra. Inoltre abbiamo visto un mercato che era quello del noleggio a lungo termine, ma più precisamente il mercato dei privati, che al posto di comprare la macchina stavano sempre più scegliendo, o si stavano perlomeno informando rispetto al mondo del noleggio a lungo termine. Quindi abbiamo creduto che ci fosse spazio per noi per fare qualcosa di nuovo, qualcosa di digitale, dedicato a un pubblico che sempre più cercava forme di mobilità differenti alla proprietà.
14: Intervista completa alla sezione podcast del sito classe1.it. Buon ascolto.
11: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
5: Davvero?
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Bella e Monella, tutto.

Ligabue, qualcosa per te. Qui su Radio Bella e Monella rinnoviamo i saluti. 8 minuti dopo le 15, ancora buon pomeriggio insieme con Damiana Menta fino alle ore 16. Oggi l'abbiamo detto, versione straordinari. Andiamo a parlare un po' di studi provenienti da Svezia, Danimarca, Estonia, Austria, Germania, Francia, Israele, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Spagna, Italia e Repubblica Ceca. Questi sono solo alcuni degli stati a cui appunto è stato effettuato questo studio. Oltre 50.000 persone intervistate. Pare che fumare non fa solamente male alla salute, ma anche alla vita sociale. A dimostrarlo appunto è questa ricerca presentata al congresso della Società Europea di Pneumologia a Barcellona, in Spagna, e illustrata da questo dottore di nome Kay Philip, docente clinico di medicina respiratoria. Cosa viene fuori? Viene fuori che, analizzando appunto tutte queste persone provenienti da tutti questi stati e confrontando a distanza di 2 anni l'ultimo studio effettuato, pare che le persone che fumano sono anche un po' sole. È aumentata la solitudine, quindi non è più un'attività sociale, ma è un'attività più ristretta. A parte che al giorno d'oggi ci sono tutte le aree, si può fumare sempre in meno posti. Ricordate una volta, fatto sta che poco tempo fa ho parlato con un amico, un signore, fa: una volta entravi in un locale, era una camera piena di fumo. È cambiato tutto, direi anche per fortuna, però magari voi che siete più vecchi di me potete dire qualcosa.

0: l'ultimo di Fred De Palma, si intitola Ragazzino e suona da queste parti su Radio Bella e Monella. Va bene, stiamo parlando di fumo, fumo nel senso le sigarette, non la troca. Tra le motivazioni secondo le quali per i ricercatori il fumo contribuisce ad aumentare questo senso, no, di isolamento, c'è sicuramente una limitazione della mobilità data ovviamente anche dalle malattie progressive correlate al fumo, che pensate solo in Italia generano 26 miliardi di euro di costi diretti e indiretti. Però vabbè, non solo ovviamente le malattie, anche i divieti di fumo, no, l'abbiamo detto prima, nei luoghi pubblici, gli ambienti informali liberi dal fumo nelle case private, insomma tante cose che potrebbero rendere tali luoghi meno attraenti anche per i fumatori, quindi limitando così le opportunità di interazione sociale. Sarebbe poi curioso, no, anche sentire il punto di vista. È arrivato già qualche messaggino, tra poco lo leggiamo, al 393 7366 170, da parte dei fumatori. Ad esempio mia mamma, gran fumatrice, dai secoli dei secoli dei secoli, e non so quante volte ha giurato anche compreso su me stesso, sì, smetterò di fumare, e ogni volta poi si ricomincia sempre con lo stesso vizio.
1: Radio Bella

0: L'ha detto lui, la descrizione di un attimo. Tiro Mancino, anno 2000, quindi 26 anni fa. Come passa il tempo, eh? Si parla di fumo, di sigarette, stiamo un po' leggendo anche i vostri pensieri, al 393-736-6170. C'è lei che dice: meglio non iniziare, perché smettere è difficile e ci vuole tanta tanta forza di volontà. È vero, perché poi diventa quasi un'abitudine, no? Fa parte della propria routine. Tanti, io non, un fumatore poi non riesce a capire, però immaginate di fare quella cosa per 20 anni, 30 anni, svegliarsi, magari prendere il caffè e la sigaretta, cioè, che sembra una cosa banale, ma per tanti non lo è.
1: Radio Bella e Monella.

tra Gaia che canta qui su Bella e Monella. Allora, lo sapevo che arrivavano poi messaggi sulle prime volte, le prime sigarette. Prendo uno, dai, questo di Martina, signorina, che dice: la prima sigaretta l'ho fumata a 14 anni dietro la scuola con la mia migliore amica. Eravamo convinte che sembrare grandissime avrebbe portato qualche vantaggio, no? Magari anche con i maschietti, si sa. In realtà tossivamo come due vecchiette. La cosa divertente è che tornando a casa mia mamma mi ha guardata e mi ha detto: hai fumato? Ovviamente si nega. No, ma io? Mamma, ma che dici? Ma no, che poi si sente subito, no? Magari una persona non fumatrice che sente, non lo so, l'odore anche sui vestiti, no? Perché poi rimane tanto, tantissimo. Sono cose a cui magari a quell'età non dai tanto peso, non dai tanto conto. I genitori intanto piano piano iniziano a scoprire tutti i nostri piccoli segreti.

0: nel messaggio di Michele, che forse possiamo rispecchiarci un po' tutti, perché dice: la prima sigaretta non nasce perché ti piace il sapore, beh, non l'hai neanche mai provato, ma perché vuoi sentirti grande. Ed è un po' la verità, dai, abbiamo tutti fumato la prima sigaretta un po' per ovviamente provare, capire come fosse, ma poi perché ti dà quella sensazione, no? Che ti senti un king, no? Come direbbero i ragazzi al giorno, ti senti grande, magari vuoi anche farti vedere, no? Nella circostanza di dove ti trovi, magari in un locale, quelle ragazze, guarda quello che fuma, è grande, è grandissimo. Va bene, 393-7366-170 è il numero per interagire con noi.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi, su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Sottocosto AEO.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
12: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
15: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
18: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
19: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
18: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la pillola va giù.
23: Antonello Cerri suona
24: Italiamo.
25: Italiamo.
26: Italiamo.
27: Italiamo.
23: La grande festa italiana.
28: Vogliamo cominciare?
29: Un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Presente nella pillola di Antonello Cerri, anche d'Argento Amico, con Dove si balla, e all'inizio Domenico Modugno con Volare a modo mio. Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Noi torniamo in diretta, ormai le 15.41, allo scadere quasi della nostra quarta ora, della pausa pranzo, post lunch time, insomma, chiamatela un po' come vi pare. Allora, stiamo parlando di fumo, di sigarette, come avete iniziato, se effettivamente è vero che porta un po' alla solitudine. C'è chi ha iniziato a 15 anni e dice perché? Perché fumavano tutti i miei amici. E la cosa che ricordo di più non è nemmeno la sigaretta, dice, ma il gruppo. No, perché ci si trovava fuori dal bar tutti insieme e quello era il nostro momento. E noi un po' di questo in realtà stiamo parlando, perché a quanto pare, per questo dottor Philip, per questa indagine che ha coinvolto oltre 50.000 persone, fumare non è più un'attività sociale. Quindi la ricerca dimostra che porta un maggiore isolamento sociale e solitudine, e diffondere il messaggio pare sia importante. Dai pub alle politiche pubbliche è necessario chiarire l'impatto psicosociale del fumo. Queste sono le parole ovviamente del dottor Philip, che ci tiene ovviamente a cambiare questa ideologia che c'è sul fumo.
2: Radio Bella e Monella.

Masini, l'uomo volante. Si parla di sigarette, abbiamo parlato di questo studio appunto sul fumo e sull'attività sociale che può essere il fumare, perché pare che abbia degli sviluppi diversi. Si è aggiunta allo studio anche questa Università di Dublino, che ha aiutato appunto questo professore nello svolgere di questo studio, di questa ricerca, e dice che è importante, fondamentale supportare le persone a smettere di fumare senza però stigmatizzarle. Quindi dal livello individuale a quello politico, questi risultati dimostrano che oltre a danneggiare la salute fisica, il fumo può danneggiare anche aspetti della salute psicosociale, e l'idea che fumare possa essere un'attività sociale dovrebbe secondo loro essere messa in super discussione, poiché le prove a quanto pare indicano il contrario. Al 393-7366-170 c'è che è anche dalla parte dei fumatori, nel senso si mette dentro a quella sponda e dice: è difficile, se non fumi, se non sei un fumatore, non puoi capire cosa vuol dire smettere di fumare, perché proprio fa parte delle tue abitudini al 110%, e ovviamente lo si capisce. Radio Bella.

0: l'incredibile forza di questa canzone, che sì, ti fa pensare, ovviamente canzone poi dedicata alla mafia, però che ti fa pensare anche a tante altre scelte. Tante volte bisognerebbe fermarsi un attimo, che quando si ascolta la musica, no? A stare attenti alle parole e dare libero spazio ai pensieri, che magari tante volte ti fanno pensare a qualcosa che normalmente non pensi. Va bene, bello il gioco di parole, bella anche la nostra ultima ora insieme, dove abbiamo parlato di fumo e di sigarette. Per quanto mi riguarda, noi ci sentiamo domani come sempre dalle 12 alle 15 per la nostra pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, arriva Ferrara.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
8: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Ora.
0: Le 16.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Radio Bella e Monella, traffico.
17: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, scorta di veicoli tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte. È tutto.

0: Antonella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Amico paranoia a cominciare ad aprire queste nostre tre ore insieme, lo sapete già, senti come parte già la nostra incredibile sigla. Salutiamo Damiano che è ancora qua, ciao Damiano.
1: Ciao!
0: Ma di tre ore in Bella e Manella fanno anche questo effetto, non potete vedere la faccia. Signori, però è il momento di cominciare.

0: Chi c'è?
1: Ci sono Alvis e Andrea.
0: Non è vero, non è vero. Millanterie, bugie totali. Fino alle 3 sono io, anzi fino alle 3 ore, quindi fino alle 19 sono io. Poi se volete posso andare avanti anche fino alle 3 di notte, però da casa mia, se possibile, facciamo questa cosa, organizziamoci. Non c'è nessun problema. Signori, è il momento finalmente di cominciare, è il momento di scaldare di nuovo i motori, perché è un lunedì, quindi si ricomincia con la settimana. Già tutti stanno pensando: ah, quanto è stancante la prima settimana vera, perché con settembre che si apre, le scuole, i lavori che ricominciano al 100%, le banche che ti richiamano, il notaio che finalmente si fa sentire, no, piccole cose, insomma, qualcuna positiva, qualcuna un po' meno. Però mentre pensiamo a tutto questo, voglio che vi fermiate un secondo prima di cominciare il tutto, ok? Vi dovete fermare un secondo, ok? Analizzare la situazione, fare un grosso respiro profondo e viaggiare con noi al 2009, dove ci sentiamo a risa con sincerità. Questa è la canzone che vi fa pensare subito: quanti ricordi.

0: Gianna qui su Radio Belle Monella a cominciare finalmente queste tre ore insieme, belle cariche, perché parliamo di musica, giusto per aprire, perché giustamente bisogna scaldarsi in qualche modo. Parliamo delle cinque canzoni più ascoltate, canzoni italiane chiaramente, del fine settimana, perché durante il fine settimana vi raccontano le canzoni più ascoltate in Belle Monella durante la settimana, giusto? Ecco, però spesso ci si dimentica che anche il fine settimana qualcosa racconta, no? E quindi ve lo raccontiamo, ve lo racconto io il lunedì, va bene? Al quinto posto di questa classifichetta, diciamo così, c'è Samurai J e Vito Salamanca con Ossessione, in discesa perché era sempre in alto, adesso sta cominciando a scendere e ci sta, dai, fra poco è Halloween, perdonatemi. Shiva al quarto posto con Bugie e ancora al terzo medaglia di bronzo per Fred De Palma, Anita De Mischilla con La Testa Gira, che loro sì che non vogliono andarsene. Al secondo posto Artifive con Swag Music e al primo c'è lui, Jolier, con Canzone d'amore. Fra pochissimo parleremo anche delle canzoni più virali sui social, però per adesso segnatevi queste perché sono quelle che avete ascoltato anche voi di più durante questo fine settimana.
1: Radio Bella e Monella.

0: bella e molesta, tutta da cantare.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: Fibra antidroga su Belle Monella, stiamo lanciando i nostri titoli di notizie casuali, o meglio stiamo girando la nostra ruota, ci dà un numero e il numero è collegato a un titolo che io vi leggo senza dare ulteriori spiegazioni. Lanciamo? No, giriamo la ruota, vai! È lunga, non vi preoccupate, guarda, guarda. Adesso lasciamo così nel silenzio più totale, vediamo che numero esce fuori. Oh, numero 34. Oggi siamo stati abbastanza bassi. Titolo di notizia casuale numero 34. Matteo Berrettini e Penny Gu. Scrivono Penny Gu, perdonatemi, qui dovevo bloccarmi. Piccolo refuso, è Peggy Gu, eh. Comunque vabbè, Matteo Berrettini e Penny Gu a Monza per tifare Kimi Antonelli. Che bello, la prima foto ufficiale. Insieme a loro anche Yannick Sinner. E cosa faceva Yannick Sinner lì?
1: Una ciao a tutti, sono Yannick Sinner, volevo salutare milioni amico Alvise e dedicargli la vittoria di Madrid.
0: Ma è ancora due mesi fa, Yannick, per favore.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: salto nel tempo piccolo, 1980 Rettore con Cobra a chiudere questa mezz'ora. Ci prendiamo una pausa, giusto il tempo di un caffè, e poi torniamo con le nostre classifiche. Bella e monella, tutta da cantare.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
2: E operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Permesso? Bella griglia. Che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio.
12: Convenienza e sorriso.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
16: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita Alpe Cimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
17: Per
6: la tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco, si zucchero la pila va giù.
6: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Fuori dal tunnel e a cominciare il Comacose con Post Concerto. Trittico straordinario, questo all'interno di Italiamo, ovviamente. Adesso arrivano le classificone.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma anche classifichette o classifiche normali, signori, perché come ogni giorno noi riportiamo alla luce alcune statistiche, alcuni, così, gruppi raccolti, ecco. Le classifiche, classifica oggi che tratta le 10 cose che ti fanno ingrassare di più. E ce ne sono tante, eh? Adesso non parliamo di se ti mangi del burro così, a mozziconi, probabilmente ti fa ingrassare. No, non parliamo di questo, anche se potremmo tranquillamente dire anche questo, va bene? Un'abitudine culinaria un po' scadente, ecco, diciamola così. Ma no, parliamo anche delle abitudini, appunto, come dicevo, o di cose, comportamenti e quant'altro. 10 posizioni, partiamo dalla decima, dove troviamo il salto della colazione, quella che così dimagrisco, ecco. Poi alle 11:37 parte la cassa al distributore automatico. Non lo fate, la colazione è importantissima. Non ho posto il bicchiere, tanto è uno solo, che misteriosamente diventa aperitivo, cena e dai, facciamo l'ultimo. Ottava posizione per il mangiare davanti alla TV, non mangiare in senso di pasti, no, proprio mangiucchiare, tipo mentre guardi le cose, il cervello guarda la serie, la mano invece fa gli straordinari sul pacchetto di patatine, capito? Mangiate chilate di patatine o quant'altro, insomma, davanti alla TV. Non è consigliato, ecco. Settimo posto, il non ho fame, prendo solo un biscotto. Uno entra, gli altri non li hai mai visti, ma entrano anche quelli, fidatevi, non preoccupatevi, succede. Sesto posto è primo o ultimo, dipende come la mettiamo, per questa nostra prima tranche, le calorie liquide, quindi bibite, succhi, drink. Dice, ma non ho mangiato niente. Certo, te li sei tutti bevuti, mi sembra giusto. La classifica prosegue, fa pochissimo, va bene, continuiamo a farvi capire quali sono le cose da non fare. Nel frattempo Baby K con Tuca Macarena.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: e Chiara qui su Bella e Monella. Signori, concludiamo, completiamo, andiamo a vedere quali sono le altre 5 posizioni, le prime 5 posizioni per quanto riguarda la classifica delle 10 cose che ti fanno ingrassare di più, cose in quanto anche abitudini, eh. Quinto posto, il weekend senza regole, da lunedì dieta, non è una frase che ti porta a dimagrire facilmente. Quarto posto, le 8 ore di divano passate, insomma, da letto a divano, cose così, perché non è solo divano, capito? Però ti muovi un pochettino, ma non così tanto, non funziona, devi un po' muoverti. Terzo posto, medaglia di bronzo per il prendo le patatine solo per assaggiarle. Ma per favore, non ci credi nemmeno tu, dai, dai. Secondo posto, mangiare tardi perché di giorno non ho tempo, quindi magari è saltato la colazione, il pranzo è molto veloce, la cena alle 23.30 e il corpo non sa più se sei a dieta o magari, non so, stai facendo una tournée radiofonica o musicale in generale in tutto il mondo, chi lo sa, chi lo sa. Primo posto, il mangio sano, ma le porzioni sono così, una cosa opzionale, no? Quando ti mangi 7,5 kg di pasta, pomodoro, magari leggerissima, senza olio, certo, però 7 kg di pasta, non si può fare, oppure 5 kg di avocado, cose di questo genere, no? Poi arriva il cucchiaio d'olio grande come un mestolo e lì crolla tutto, ragazzi. Quindi sono cose che non dovete fare se volete dimagrire rapidamente o bene, comunque. È importante però andare a parlare per avere una dieta sana, nutrizione giusta, movimento, Ovviamente, noi non siamo assolutamente dei dottori.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Subsonica con Istrice dal 2011 a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Fra pochissimo parleremo di sport.
1: Signori venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto? Nova, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Radio Bella e Monella.
13: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
12: Radio Bella e Monella.
14: Guardami fiorello e paragliello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e 2 minuti.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Materie prime, rotte e geopolitica. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia un pacchetto da 200 milioni di euro da investire in Groenlandia. Bruxelles, la Groenlandia e la Danimarca rafforzano il loro partenariato, mentre anche Stati Uniti, Russia e Cina competono per l'influenza nell'Artico. Dalle ore 21.18 di oggi alle 21 di domani, lo sciopero nazionale dei treni, proclamato dalle sigle sindacali autonome. Tra possibili ritardi e cancellazioni, il caldo non dà tregua. Il CNR certifica l'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950. Calcio, la terza giornata di Serie A si chiude oggi con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. La Fiorentina, dopo 3 sconfitte, esonera Grosso. Al suo posto torna Vanoli, già oggi al Viola Park. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Dimmi tu cosa fai questa sera qui su Radio Bella e Monella. Io non lo so questa sera, ma adesso parliamo di sport. Per forza, ragazzi, ragazze. Perché? Perché c'è tanto di importante accaduto durante questo weekend, durante la settimana appena passata. Partiamo dall'Eurovolley, perché purtroppo è sfumata in finale il sogno del triplete per le azzurre di Velasco, però diciamo ha ceduto al tie break con la Turchia dopo 21 vittorie consecutive. Quindi insomma, io credo che non serva dire quanto siano grandi queste ragazze. Nel frattempo comunque medaglia d'argento strameritata, straordinaria, fantastica, perché comunque anche per il percorso di arrivo alla finale è stato veramente incredibile, quindi complimenti alle nostre azzurre, complimenti alle ragazze di Velasco. Altra cosa importante che sta accadendo, lo US Open, quindi parliamo di tennis. Tsitsipas KO, e quindi esce di scena il rovescio a una mano, e direte chi se ne frega? No, invece no, perché è una tradizione che viene interrotta. È la prima volta che il rovescio a una mano è fuori dalle semifinali in quasi 150 anni. Capite? Questo è un cambio importante nella storia, segnatevelo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con il pagante ti soffro qui su Radio Bella e Monella. Signori, stiamo parlando di sport, abbiamo parlato dell'Eurovolley, del tennis, ma non potevamo non citare Monza e quindi la Formula 1, impresa di Kimi Antonelli a Monza. L'avete sentito sicuramente parlare, un'impresa storica, ha trionfato dopo essere partito dal 19° posto, quindi ha fatto 19-1, giusto per dirlo, un sogno che si realizza, dice lui, 60 anni dopo l'ultima vittoria italiana con Scarfiotti. Ora tra l'altro Kimi è a più 66 su Russell sul secondo, lacrime sul podio, e poi ha fatto anche festa mangiando gli spaghetti nella coppa vinta. E vabbè, questo è un po' meno elegante, però va bene così, che mi fai quel che vuoi. D'altronde, dopo quello che hai fatto, secondo me puoi fare quel che vuoi. Cioè, anche i sostenitori Ferrari alla vittoria, quindi sul podio, l'hanno festeggiato, e questo è tanta cosa. Però ragazzi, quando un italiano vince a Monza è sempre bello, eh?
1: Radio Bella e Monella.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Serena Brancale, The Colors con Partenope qui su Bella e Monella. Chiudiamo adesso il momento sportivo parlando anche di calcio, perché durante il weekend si è giocata la Serie A, la terza giornata. Già stanno facendo i calcoli tipo meno falli, più minuti giocati, più gol, meno 0-0. Sì, ma siamo alla terza giornata, cioè sono tre giornate, tre partite. Non è che possiamo fare adesso un calcolo con le altre che hanno avuto appunto tutte le giornate, tutte le partite giocate appunto. Vabbè, lasciamo stare. Comunque il Como batte il Genova 4-1 in casa del Genova, quindi già un po' in crisi. La Fiorentina perde in casa contro il Torino 2-1, perde anche l'allenatore Grosso che viene appunto esonerato, torna Vanoli, quindi c'è un ritorno dell'ex. Roma che batte l'Atalanta 2-1 in questo derby tutto interno, con Gasperini che fa un po' il derby suo personalissimo. Inter-Napoli 3-2 per l'Inter, partita rocambolesca questa, assolutamente godureccia, si può dire così? Lo diciamo, va bene. Il Frosinone batte la Venezia 3-2, il Parma e Monza pareggiano 1-1 a casa del Parma, Bologna-Sassuolo anche loro pareggiano 2-2 a Bologna, Juventus-Milan pareggiano 1-1 con la Juventus che la recupera al 92esimo. Peccato per gli amici milanisti, peccato per gli amici juventini, qui nessuno si è portato a casa 3 punti, già un piccolo distacco dalle prime in classifica. Cagliari-Lecce questa sera, anzi oggi alle 18.30, fra pochissimo, e Udinese-Lazio che seguiremo appunto con Rocky più tardi alle 20.45. Tutto chiaro? Ecco, comunque la migliore Serie A degli ultimi 3-4 anni, certo, alla terza giornata. Vediamo più avanti.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.

0: Elisa con Amore a chiudere questa nostra mezz'ora, fra poco ultima mezza, è già tutto pronto al 3937366170, tutto pronto per giocare.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
11: Tutta da cantare.
10: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
11: Di Radio Bella e Monella.
10: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
12: Sotto costo EO.
13: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
14: Da EO, il meglio vicino a te.
15: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
17: Prenota subito una prova.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
21: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
20: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
22: La Radio Bella e Monella è anche in video. Musica.
11: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: È il buon Tommy Paradise e Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme. Ve l'ho detto, ve l'ho annunciato, si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: si gioca con il cantami la vocale. Allora, il gioco è facilissimo, però io ve lo rispiego perché sono come al solito misericordioso. Dovete cantare al 393-7366-170 il ritornello della canzone che vi farò ascoltare, va bene? Però, attenzione, dovete scambiare tutte le vocali con la lettera A, con la vocale A. Quindi lettera diventa lattara, vocale diventa vacala e così via, va bene? La canzone di oggi è la seguente.

attenzione, qua si sbagliano sempre. Sì. Ligabue, Happy Hour, bisogna correre perché per vincere dovete essere i più bravi, certo, ma anche i più veloci a cantare appunto tutta questa parte, questo ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre lettere, tutte le altre vocali. Per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi, sì, l'originale è Fate il vostro gioco. Radio

0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è, ho bisogno adesso di

0: Giovanni Zucchero 1987 a chiudere queste nostre tre ore insieme, quasi a chiuderle. Intanto complimenti a Marco che ha giocato bene il cantami la vocale e si è portato a casa quindi la maglia. Ma adesso vi lascio con Rocky e noi ci risentiamo domani ovviamente sempre dalle 16 qui su Radio Bella e Monella. Un saluto ad Andrea, nel frattempo c'è lui, Roby Borillo, con i belli di gruppo. Ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Borillo di Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da quel di Martina Franca. Tra l'altro oggi gioco in casa, diciamo la mia seconda casa, visto che io sono sì di Vicenza, ma molto spesso mi trasferisco qui in Puglia, e stasera faremo un concertone, proprio il nostro 90 caliente, il nostro format qui a Martina Franca per la leggendaria festa della bombetta. Ragazzi, qua si mangia la bombetta, che sono dei pezzettini di carne, degli involtini che sono buonissimi. Ma oddio, non sono qui a parlare di cibo e di buon cibo di bere, ma siamo qui per parlare di musica. E allora parliamo di musica, siccome ci abbiamo ancora voglia.

digiuni russo. E poi invece quando arriva fine agosto io mi intristisco un po' effettivamente, perché Ferragosto se n'è andato, se ne sta andando anche agosto, quindi l'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando

0: In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. Beh, mica tanto, beh, si va avanti qua a settembre ancora almeno. Se questi caldi continuano, effettivamente qui al sud perlomeno si va avanti almeno fino a fine ottobre. L'estate sta finendo con i Righeira e un'estate al mare di Giuni Russo del 1981. Il sottoscritto Roby Borillo dei Los Loco da quel di Martina Franca vi dà appuntamento a domani per il bel di gruppo e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo. Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Antonella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 19:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone all'Arcarissa, auspica che i negoziati portino risultati. I due hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. La Finlandia ha completato la costruzione di una recinzione di 200 chilometri al confine con la Russia. La Lettonia vieta i libri provenienti da Russia e Bielorussia per propaganda di guerra. Il Cremlino chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Lo spazio Schengen si preserva solo difendendo i confini dell'Unione Europea. Parola di Giorgia Meloni, che ha parlato a Palazzo Chigi durante il vertice con il premier belga Bart De Wever. La presidente del Consiglio ha toccato vari temi, dalla guerra in Ucraina all'energia. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca, la Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Il comune di Crans-Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente del Constellation avrebbe potuto incendiarsi, e quanto emerge da un'email con cui un ex consigliera comunale tra il 2017 e il 2024 avvertiva del pericolo. La donna è la 17esima indagata nell'inchiesta sulla strage di Capodanno. Dalle 21 e 18 minuti di questa sera e fino alle 21 in punto di domani, lo sciopero nazionale del settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi, a rischio i treni su tutta la rete. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo certifica il CNR. Quest'estate la temperatura media è stata di 24,3 gradi centigradi contro i 23,6 del 2003. Queste le Breaking News di Digicom 24.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
10: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
9: Difficoltà?
10: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
9: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Bella e Monella, tutta

0: quindi è lunedì. Si ricomincia. Oh yes, ricominciamo col disco di Dito nella Piaga, Businessman, qui su Radio Belle Monella. Ma buonasera a tutti quanti, le 19.08 di questo lunedì 7 di settembre. Seconda settimana, la prima già volata, incredibile, incredibile. Ormai stiamo ricominciando un po' tutti a lavorare, Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che tornerà sempre domani alla solita ora. Ciao, io sono Rocky e sono Rocky, vi accompagno ogni sera, insomma, dalle 19 alle 21. Però questa sera mi fermerò due orette in più e voi direte ancora, cioè 4 ore che parli. In realtà no, dalle 19 alle 21 condurremo sempre il nostro solito programma. Poi invece dalle 21 alle 23 faremo dei collegamenti in diretta per ricevere appunto aggiornamenti per quanto riguarda la partita Udinese-Lazio, perché appunto oggi si disputerà questa partita alle ore 20:45. Quindi magari sì, sarò anche qui in diretta, faremo dei collegamenti con la musica, comunque andremo avanti perché comunque non ci fermiamo mai con la musica italiana. Insomma, saranno 4 ore belle belle intense. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi. Intanto andiamo nel 1984 perché c'è lo Stramazzotti che ci aspetta col suo disco Terra Promessa.
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

E come dice Isabella Biffi, non è mai finita questa Radio Belle Monella. Buonasera a tutti quanti, le 19.16, state ascoltando la voce di Rocky, staremo insieme fino alle 21. Come ogni sera però, per questa sera, assisteremo in diretta tramite dei collegamenti con l'Udinese Stadium, perché a quanto pare vi forniremo tramite appunto questa magnifica radio, Radio Belle Monella, degli aggiornamenti in live per quanto riguarda appunto il risultato tra Udinese e Lazio. Però non è mai finita, anche perché ragazzi non ce la facciamo più, cioè veramente questa ondata di caldo non ci lasciano respirare. Però attenzione, perché nonostante ci stiamo un po' avvicinando all'autunno, no, dove le temperature dovrebbero scendere, iniziare un po' a stare bene, state molto attenti, perché secondo alcuni esperti le temperature, queste temperature tanto elevate, ci accompagneranno probabilmente fino a metà novembre. Il problema non riguarda soltanto il disagio causato dalle alte temperature, perché sappiamo benissimo che quando il caldo dura a lungo, ok, il nostro corpo fa più fatica ad adattarsi e aumenta anche il rischio un po' di stanchezza e disidratazione, quindi comunque dei disturbi legati al calore. Quindi sappiamo benissimo che in questo caso, cioè, bisogna sempre idratarsi bene, e gli esperti dicono: non aspettare di avere sete, bevi per sicurezza prima. Porca miseria, quindi ragazzi miei, dovrete aspettare ancora un pochettino prima di fare il cambio armadio. Per rinfrescarsi, cosa bisogna fare anche in questo caso? Tenere sempre l'aria condizionata accesa, il ventilatore, continuare a spendere soldi, bollette, oppure salire sulle roller coaster, come dice Amy Schilla.

0: Apri Ponte, Giovanotti con DNA qui su Radio Bella Monella. Un disco sicuramente estivo, sicuramente caloroso, come le temperature che stiamo vivendo proprio adesso. Ormai siamo anche a settembre, quasi metà settembre, perché poi siamo nella seconda settimana. Il nostro calendario ci sta guardando e ci sta dicendo: dai, dai che ci stiamo avvicinando all'autunno, poi ci sarà l'inverno. Però le temperature, a quanto pare, fino a metà novembre non crolleranno affatto. Sì, un pochettino sì, giustamente, perché non è che novembre sia uguale a giugno. Però gli esperti consigliano comunque di tenere degli abiti leggeri, di utilizzare, di bere anche tanta acqua e di evitare comunque di esporsi al sole. Per l'esattezza si prevedono delle temperature dai 25 ai 30 gradi in molte zone proprio adesso a settembre, e ad ottobre potrebbe esserci un possibile caldo anomalo, quindi con punte di 24-28 gradi soprattutto al centro nord, che comunque 24-28 gradi a ottobre sappiamo benissimo che comunque fa caldino, cioè nel senso, per carità, si respira, si sta bene, però non è proprio del tutto normale. Poi a novembre anche lì attorno ai 25 gradi, che comunque sono tantini. Non è detto poi giustamente che il caldo, cioè nel periodo di novembre farà sempre questo caldo, però insomma ci saranno questi aumenti di temperatura.
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: attimo con Romantica qui su Radio Belle Monella. Un po' meno romantica questa ondata di caldo che ci sta asfaltando e che probabilmente continuerà ad asfaltarci fino a metà novembre. E visto che stiamo parlando di caldo, tra pochissimo parliamo di vacanza, però per l'esattezza di crociere.
1: Sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica!
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Hai oro vecchio che non usi più?
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
14: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: È quando suona la sveglia che esordisci con
21: Buongiorno Unca!
20: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
21: Non potete perdervelo!
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni.
0: stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Ed ecco qui la pillola di Matteo Monti che ci ha fatto sentire il disco di Raffaella Carrà in chiusura con Tanti auguri. Nel mezzo Vasco Rossi, L'uomo più semplice, e ad aprire con Gianni Togni, Semplice.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.41, state ascoltando Radio Bella e Monella. Ciao, sono Rocky, stiamo insieme fino alle ore 21 e nella scorsa mezz'ora abbiamo trattato dell'argomento che riguarda le temperature. A quanto pare, ragazzi miei, ragazzuoli, ragazze mie, le temperature rimarranno comunque alte fino a metà novembre, l'hanno detto gli studi, secondo appunto gli esperti, fonte tratta dalla Repubblica, quindi in caso non fosse così prendetevela con loro, non con me, perché io sto dando cose certe, cose che leggo da fonti affidabili. E visto che abbiamo parlato di temperature elevate, temperature estive, perché non parlare ancora di viaggi, di crociere, per l'esattezza però non delle solite crociere che sentiamo sempre in giro, ma della crociera più lunga del mondo, perché parte da Roma, la crociera che durerà 371 giorni. Mamma mia, quanti cavolo sono! E voi direte, sì, ma chi è quella gente pazza che sta in giro 371 giorni all'anno? La gente ricca? Beh, sicuramente così. Ne parliamo tra poco, intanto c'è Irama con Cabana.

0: Dal 2009 Claudia Mori, un remix di DLA non succederà più qui su Radio Belle Monella. E stiamo parlando però di crociere, sarebbe bellissimo, no? Quando si dice magari partire 365 giorni all'anno, invece no, con questa crociera si partirà 371 giorni. Il progetto è stato lanciato dal nuovo brand Exploration by Norwegian, appunto, che si occupa di queste crociere in grandi organizzate, dove a bordo riusciranno a starci, appunto, all'interno di questa crociera 670 passeggeri che attraverseranno 6 continenti esplorando ben 220 porti in 62 paesi, quindi praticamente viaggeranno per tutto il mondo, dall'aurora boreale tra Islanda e Groenlandia ai safari in Africa fino alla traversata del canale di Panama e all'esplorazione del Rio delle Amazzoni. E voi direte: sì, bello partire quasi un anno intero, perché appunto qui hanno anche esagerato, invece di dire un anno intero, un anno e qualche giorno in più. I costi sono ben elevati, perché non si parla di cifre così da poveretti, ma figurati, no. Le cabine standard arrivano a costare quasi $100,000 a persona, e invece quelle un po' più lussuose, quelli per i veri businessman, come dice Dito nella piaga, si arriva a pagare fino a $250,000. Ovviamente sono crociere che sono, diciamo, vengono fatte da persone che lavorano in smart working o comunque dei pensionati. Porca miseria, ne ha messi da parte di soldi pensionati per fare queste crociere.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Non so se sono meno accessibili i $100,000 o i 371 giorni di ferie che mi dovrei prendere. Minchia. E poi ci sono io che sono qui che sto facendo contro e contro conti per vedere se riesco ad andare una settimana in crociera ad aprile nel Mediterraneo, cabina interna, senza nessun tipo di lusso, perché sennò qualsiasi euro in più mi scombina tutto. Va bene, se c'è qualche riccone all'ascolto di BM, Rocky ha il mio numero, grazie.
1: Ecco, stavo proprio aspettando questa cosa qui. Quindi effettivamente, guarda, diamo qualche informazione in più. Il numero magari è meglio non darlo in diretta, perché bah, cioè sì, sicuramente qualche riccone, ma anche qualcuno che andrà a farti un po', ti stalkerà, ecco. Però ecco, se c'è qualche riccone che vuole portarsi Silvia in crociera, lei ben accetta. Accetta qualsiasi tipo di uomo, è giovane, media età, anche molto adulta, insomma non è un problema a quanto pare per lei, per portarla in crociera, ecco, in crociera lussuosa. Perché poco fa abbiamo discusso della crociera che partirà da Roma e che durerà 371 giorni. Molto figo, perché attraverserai tutto il mondo. Un po' meno figo però il prezzo, perché poi da una cabina standard che parte magari da $100,000, che comunque a persone sono tantissimi, si arriva a 200 e passa mille per una cabina un po' più lussosa. Io ti dico, guarda, anzi vi dico, visto che costa così troppo, è meglio metterci una crociera sopra.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: bravo Ciofi che a quanto pare si fa le morose dei suoi amici. Bravo, bravo, probabilmente a bordo di una crociera molto molto lussuosa. E ok, e visto che abbiamo parlato di crociere, di viaggi, insomma, e siamo un po' nel mood estivo, volevo chiedervi al 393-7366-170 qual è stato il viaggio più lungo che avete fatto? Noi torniamo tra pochissimo.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
12: Radio Bella e Monella.
13: Le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torno al mio paese.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. 23.
14: Radio Bella e Monella, meteo.
15: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bella Monella. Nelle prossime ore contesto per lo più stabile sul Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ad eccezione dei settori alpini dove sarà possibile qualche isolato rovescio. E nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su questi territori. Un avvio di giornata con assoluta stabilità atmosferica e con prevalenza di sole. Verso sera poi sarà possibile un aumento della nuvolosità sui settori alpini, prealpini, con dei fenomeni che verso sera potrebbero sconfinare isolatamente anche alle zone di pianure della Lombardia. Farà ancora caldo su queste regioni. Le temperature massime arriveranno a toccare localmente i 34-36 gradi in pianura, qualche grado in meno in montagna, ma farà pur sempre caldo anche qui. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: canzone da cantare.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutti.

0: Achille Lauro con La Città degli Angeli qui su Radio Belle Bonelle alle 20.08, seconda ora insieme. Ciao, sono Rocky, di questo lunedì 7 di settembre, seconda settimana di settembre. Se arriva fino alle 21, poi dalle 21 alle 23 sarò sempre io qui, ok, a farmi un altro po' di compagnia, perché poi faremo dei collegamenti e riceveremo degli aggiornamenti in diretta live che riguardano lo scontro tra Udinese e Lazio. Intanto vi ricordo un paio di appuntamenti targati Radio Belle Monella, partendo proprio da questo sabato 12 di settembre dalle 20.30, gli anni di Radio Belle Monella al Prealpi di San Biagio Arena alla festa dello sport di Conegliano. Dalle 20.30 saliranno in console Monica Morgan e Andy Mancuso. E poi vi ricordo anche l'appuntamento di domenica 20 settembre, perché potrete venire a correre o camminare insieme a noi 5-10 km per sostenere la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Se vi va potete iscrivervi a montebellunairosa.it. 393-7366-170 è il numero che potete utilizzare per interagire con noi, ma anche, cioè, per salvarlo, giustamente, perché tra pochissimo ci sarà il lancio della canzone che fa
1: Radio Bella Monella.

0: Chiara, ma sicuramente non con Rocky, no? E lo dico con Black Nirvana, e dice proprio: senza di me tu non resisti un'ora. Sicuramente si sta riferendo alla sua nuova fidanzata, in realtà nuova mica tanto, però ecco, lei se la sta spassando assieme a Francesca a Capri, insomma, in Campania, a Positano, insomma se la stanno un po' chillando. In realtà l'abbiamo scoperta perché si stavano sbacciucchiando sopra gli scogli, e poi ha detto: beh, io mi trovo molto bene con lei, scusa, non posso fare quello che voglio. Ma certo, fai pure quello che vuoi, pubblica anche altre canzoni perché le stiamo aspettando, anche se dovremmo aspettare fino all'anno prossimo, perché lei ha deciso di prendersi una pausa, giustamente, perché è in vacanza, no? Se la deve un po' sballare, ecco, se la deve un po' spassare con la sua nuova ragazza. Tornerà in tour con Elodie Show 2027 il 24 d'aprile ad Ancona, quindi fino ad allora non la vedremo proprio in giro. 393-736-6170, che canzone vi va di ascoltare in questo momento qui? Mandate un messaggio vocale.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-736-6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: abbiamo capito che Elodie e Francesca sono in vacanza ancora per un pochettino. Invece i pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo stento, qui su Radio Bella e Monella non sono effettivamente in vacanza, anche perché l'1 settembre si sono esibiti all'Arena di Verona e intanto hanno già annunciato il loro prossimo tour del 2027 che partirà il 4 di giugno a Bibbione. Invece, visto che appunto abbiamo parlato di vacanze, di crociere, di queste temperature che rimarranno sempre, sempre altre, c'è questo articolo di Fanpage che titola "Lavora un anno e viaggia per 2 anni. Il racconto di Dario, così vedo il mondo e ho trovato un equilibrio". Praticamente il protagonista è Dario, un ingegnere meccanico originario del Veneto, che ha trovato un modo molto originale per far combaciare il lavoro e la passione per i viaggi. La sua regola è semplice: lavora per 1 anno, mette da parte i soldi e poi si prende 2 anni di pausa per viaggiare. Voi direte sì, quanti soldi c'ha? Sicuramente tantissimi, partendo dal fatto che comunque è un ingegnere meccanico e sappiamo che di soldi se ne pigliano un po' di più. Dario però ha raccontato che è partito per 6 mesi, ha detto vabbè, faccio solo 6 mesi di vacanza, poi magari torno e mi faccio il culo un'altra volta. Invece non è proprio stato così, perché è rimasto per 2 anni in vacanza. Poi giustamente va anche a risparmio, perché sì, troppo bello lavorare 1 anno e andare 2 anni in vacanza, sì, però dovrai anche risparmiare. Infatti sceglieva alloggi molto molto economici, poi quando partiva con i suoi amici comunque dormivano anche in macchina, quindi è stato anche abbastanza bravo, tanto che ha visitato il Sud America, Africa, sud-est asiatico, e dice di preferire i luoghi meno turistici e le esperienze autentiche. Hai capito che bravo, bravo, bravo Dario, bellissima esperienza, come dice Alfa.
1: Inizia sempre con un

0: lega, lega. Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
1: Ciao, sono Lorenzo. Voglio sentire la canzone che fa auto blu, corro con il mio fra. L'hai messa lì, ho messa là, per tornare in città. Brum brum, quello giz, sembra un super motard. E mi dice il mio fra, arriva in 5 minuti.

0: Dal 2020 la canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170, Shiva con Auto Blu. Tra pochissimo ci sentiremo la pillola di Antonello Ciarri, tre dischi selezionati da lui e remixati da lui, e successivamente faremo il primo collegamento in diretta che riguarda Udinese Lazio. A tra poco.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Sottocosto AEO.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco si zucchero la pillola. Ma giù
15: Antonello Cerri suona Italia.

0: Ligabue con Qualcosa per te qui su Radio Belle a Monel. Ci stiamo per collegare con il giornalista Fabrizio Cibin direttamente per darci degli aggiornamenti su Udinese Lazio.
1: Eccoci qua dunque collegati con la Blue Energy Arena, le due formazioni sono scese in campo in questo momento, stadio che dà ancora una volta un buon colpo d'occhio, temperatura ancora molto calda e non c'è un filo d'aria, questo potrebbe contribuire naturalmente in un modo o nell'altro per quanto riguarda il gioco espresso in campo. Ci si aspetta molto da questa partita, da due formazioni che hanno iniziato bene la stagione, molto meglio probabilmente l'Udinese da una parte perché arriva da quattro risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia, e mentre dall'altra parte con tra l'altro il pareggio interno contro il Como, mentre la Lazio a punteggio pieno con due vittorie consecutive nonostante l'eliminazione in Coppa Italia. Tante assenze da una parte e dall'altra, l'Udinese in particolare deve fare a meno del suo jolly, della sua punta di diamante, vale a dire Zaniolo. Dall'altra parte invece tante le assenze soprattutto a centrocampo, vedi ad esempio Rovella, però può puntare sul suo talismano, vale a dire Davide Frattesi, che ha segno sia nell'una che nella seconda partita di campionato. Quindi una vittoria sarebbe sicuramente uno slancio in classifica per entrambe le formazioni. Direi che è tutto per il momento, ci risentiamo per l'inizio della partita. Questa è Belle Monella.

0: Cattive abitudini. E adesso andiamo direttamente da Blue Energy Stadium, dove si sta disputando appunto la partita Udinese-Lazio. Ci raggiunge il nostro inviato, pronto a raccontarci tutte le ultime notizie, novità appunto, le formazioni, l'atmosfera, un po' insomma quello che sta succedendo. C'è Fabrizio Cibin, è pronto, tutto pronto? Ci siamo? Sei carico? Eccolo qui, sta arrivando, eccolo, lo sentiamo subito.
1: Nuovamente collegati con la Blue Energy Arena, dunque Udinese-Lazio 0-0 con il risultato. Partita intensa dal punto di vista agonistico, ancora non si stanno vedendo occasioni da gol, anche se la Lazio comunque il suo è riuscita a farlo con un'azione pericolosa sul versante sinistro, il pallone che poi è carambolato sui piedi di Solé e per poco non combinava un pasticcio perché la palla è uscita non di molto a lato sinistro della porta difesa da Okoye. Poi il calcio d'angolo ha prodotto effetti per la formazione laziale. Comunque due formazioni che si stanno affrontando a viso aperto, ricordare da una parte l'Udinese con un 3-4-2-1 con Davis alle sue spalle, da una parte è Kellenkamp e dall'altra tra Gomez, dall'altra invece c'è una Lazio con il suo classico 4-3-3 e naturalmente Frattesi, che come detto è un po' la pedina jolly di questa partita, sta facendo veramente molto bene, veramente sulla fascia destra di centrocampo in attacco Zaccagni, Pinamonti e Isaksen. Dunque 0-0 con il risultato e la linea ritorna allo studio, questa è Bella Monella.
2: Rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove?
9: Radio Bella e Monella.
10: Io sono magico, italico, romantico.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 21.

0: Cidade.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi, su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bello!

melodie di relax, ok? Anche perché sono le 21.07, saremo delle canzoni che ci facciano rilassare, safe, parlare d'amore. Le 21.07, state ascoltando Radio Belle Monella di questo lunedì 7 di settembre. Ciao, sono Rocky. Staremo insieme per altre due orette fino alle 23, anche perché ci stiamo collegando con la Blue Energy Dream, con il nostro giornalista Fabrizio Cibin, che ci sta dando anche delle informazioni in diretta, appunto, ci sta dando anche degli aggiornamenti che riguardano appunto la partita Udinese-Lazio. Ci collegheremo tra pochissimo, intanto c'è Luca Carboni, La mia città.

0: E abbiamo appena ascoltato il disco di Luca Carboni dal 1992, La mia città, qui su Radio Bella Monella. Però adesso abbiamo un collegamento diretto con il giornalista Fabrizio Civin, che ci darà degli aggiornamenti live perché riguardano appunto la partita Udinese-Lazio. Sentiamo se, se Fabrizio Civin è qui, se è collegato.
1: Ancora collegati con la Blue Energy Arena, dunque 0-0 risultato, le due situazioni non si risparmiano, anzi se l'occasione più ghiotta per la Lazio è arrivata grazie a un regalo che stava per fargli Vojvoda, il difensore esperto dell'Udinese, retropassaggio corto per lui, stava per intervenire Zaccagni, poi bene ha fatto un altro difensore della Udinese che ha liberato. Cioè dire che c'è anche una tegola da segnalare e da far registrare, perché per infortunio è uscito già Pietroschi al suo posto, è entrato Mille, entrambi i giocatori sono stati ammoniti, dunque 0-0 e la linea torna allo studio. Radio Bella Monella.

0: Come siamo romantici alle 21:20 di questo lunedì 7 di settembre. Giulia Biagio Antonacci con l'ultima canzone qui su Radio Bella Monella. Ciao, sono Rocky. Adesso faremo un altro collegamento al Blue Energy Stadium perché ci aspetta il giornalista Fabrizio Cibin. È qui, sarà pronto, sentiamo.
1: Continuano a scorrere velocemente le lancette, sarà sempre 0-0.

0: estate.
1: Baby Gay con La Playa qui su Radio Bella Manella. Attenzione perché abbiamo degli altri aggiornamenti che riguardano la partita di Udinese-Lazio.
2: E prendo nuovamente la linea dal Blue Energy Arena perché la Lazio ha pareggiato. Indovinate un po' chi è che firma la marcatura. Eh sì, ancora una volta, ancora lui, ancora Frattesi. Frattesi in gol per la terza volta consecutiva. Però troppo facile, o troppo stanca verrebbe da dire l'Udinese in questo francese, soprattutto sul versante sinistro. Poi Boda si è fatto superare, praticamente si è fatto dare 4 metri, è entrato in area di rigore il giocatore della Lazio, ha servito per Frattesi che al volo di esterno destro ha messo sotto la traversa per il gol dell'1-1, meritato per quello che poi l'Udinese aveva sofferto e quello che la Lazio aveva fatto fino a questo momento dopo aver subito il gol. Dunque 1-1 dal gol di Castro, replica Frattesi, questa è Bella e Monella.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Oh bambina, tutto quello che è passato all'università. Grazie, grazie Rocco.

0: Incosciente giovane di Achille Lauro qui su Radio Bella Monella. Concludiamo sulle 22:28 di questa serata magnifica tra questi collegamenti col Blue Energy Dream, il Blue Energy Stadium. Torniamo tra pochissimo per altre news e altri collegamenti ovviamente in diretta.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga, con almeno 1.499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1.999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
5: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Il tetto tiene ancora?
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni.
12: il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: tutti gli anni. Su Bella e Monella, su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Attenzione, perché Matteo Monti non si ferma mai, ci ha appena fatto sentire I Neri per Caso con Le Ragazze. Nel mezzo, Anna, Cicche Italiane, è ad aprire con Vinicio Capostella con Che cos'è l'amore?
0: Bella e Monella.
1: Ma ditemelo voi che cos'è l'amore, visto che ormai sappiamo benissimo che siamo arrivati al quasi al termine della nostra puntata, no? Delle nostre due ore, dalle 21 alle 23, le 22:38 minuti di questo lunedì 7 di settembre. Ormai è notte, ormai è notte. Però abbiamo l'ultimo collegamento tra pochissimo, ok? Direttamente dal Energy Blue Stadium con il nostro giornalista Fabrizio, e tra pochissimo ci darà il piccolo recap della partita Udinese-Lazio. State qui.
0: Radio Bella e Monella.

0: Per te. Ligabue è qualcosa per te qui su Radio Belle Monelle. Ce lo siamo ascoltati alle 22.46 di questo lunedì sera. E attenzione, perché in realtà abbiamo proprio qualcosa per voi, anche perché la partita Udinese-Lazio è terminata. Diamo la linea a Fabrizio.
1: La Serie A da questa sera ha un'altra capolista. Oltre alla Roma e all'Inter c'è anche la Lazio, l'unica squadra assieme appunto alla squadra capitolina e alla squadra milanese a punteggio pieno. La Lazio che ha battuto l'Udinese per 2-1, partita veramente molto bella, molto intensa. Era andato in vantaggio l'Udinese con Kastrom, a seguito di una bella combinazione con Davids nel secondo tempo, dopo che l'Udinese ha perso due suoi uomini principali, ma soprattutto uno, Solé, e dopo che ha dovuto sostituire anche Davids, ormai stremato, e dall'altra parte è entrato soprattutto Cancellieri, è cambiata la musica. Altra Lazio, altro atteggiamento, altra occasione da gol. Prima Frattesi, sempre lui, terzo gol consecutivo in tre partite, a realizzare il gol del pareggio, ma la Lazio non si è fermata, complice anche un Vojvoda decisamente non in giornata, che ha sbagliato il rinvio in un'azione, è una situazione che sembrava molto semplice. Dalla versante sinistro è partito il traversone per la terza di Gudmundsson per il gol del 2-1 e soprattutto dei tre punti, soprattutto il punteggio pieno e soprattutto della vetta della classifica. Gudmundsson, ultradestinato, l'ultimo ad arrivare qui alla Lazio dopo essere stato ceduto dalla Fiorentina, una favola che per lui sembra appena iniziata. Dunque, da Udine tutto, ribadisco il risultato: Udinese 1-0.
2: Radio Bella Monella.

0: disco di Blanco che si chiama Los Angeles. Noi concludiamo le nostre 4 ore assieme, perché appunto abbiamo fatto dalle 19 alle 23 con i vari collegamenti con l'Energy Blue Stadium. Ci risentiamo però domani sera, sempre dalle 19 alle 21. Da Rock è tutto, ciao e buonanotte. Ciao ciao.
1: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: All you can eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti, a metà prezzo! www.it.si

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto! Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
6: Roby Borillo di Los Locos che in questo momento vi sta parlando da quel di Martina Franca. Tra l'altro oggi gioco in casa, diciamo la mia seconda casa, visto che io sono sì di Vicenza, ma molto spesso mi trasferisco qui in Puglia, e stasera faremo un concertone, proprio il nostro 90 Caliente, il nostro format qui a Martina Franca per la leggendaria festa della bombetta. Ragazzi, qua si mangia la bombetta, che sono dei pezzettini di carne, degli involtini che sono buonissimi, ma oddio, non sono qui a parlare di cibo e di buon cibo di bere, ma siamo qui per parlare di musica. E allora parliamo di musica, siccome ci abbiamo ancora voglia.

digiuni russo. E poi invece quando arriva fine agosto io mi intristisco un po' effettivamente, perché Ferragosto se n'è andato, se ne sta andando anche agosto, quindi l'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando

0: In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. Beh, mica tanto, beh, si va avanti qua a settembre ancora almeno. Se questi caldi continuano, effettivamente qui al sud perlomeno si va avanti almeno fino a fine ottobre. L'estate sta finendo con i Righeira e un'estate al mare di Giuni Russo del 1981. Il sottoscritto Roby Borillo dei Los Loco da quel di Martina Franca vi dà appuntamento a domani per il belli gruppo e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

altro cosa ne vuole stasera? È andata a casa con il negro.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella.

0: Salmonella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: ufficiale da cantare.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.